0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54. 54. Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City. New York City. Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesare.

0: Buongiorno Angelo, buongiorno, come va? Eccoci qua. Ma sento che sei un po' raffreddatino questa mattina, come?
1: Questa mattina sì, siamo un po' raffreddati perché sono stati un po' in giro, un po' scoperti.
0: Allora ci troviamo dove? Siamo a Potenza, naturalmente.
1: Siamo a Potenza.
0: Caro Angelo, benvenuto. Allora, Angelo Camodeca, come tanti dei nostri intervistati, è anche lui un non vedente, come dico io. Io Giuseppe ci sono un cecantibus, anche tu sei per me un caro cecantibus. Intanto, Angelo, tra l'altro, la cosa strana è che noi eravamo compagni di collegio tanti anni fa.
1: Sì, eravamo piccolini, erano altri tempi.
0: E essendo compagni di collegio, un po' ci siamo persi, perché poi ognuno ha fatto le sue strade, le sue cose, e poi dopo un bel po' di tempo ci siamo ritrovati, un po' grazie allo showdown, ecco.
1: Grazie allo sport.
0: Questo sport
1: sì.
0: che noi facciamo entrambi, quindi questo showdown ci ha riportato vicino. Allora Angelo, intanto parliamo di te, soprattutto inizialmente a tutti quelli che iniziano la trasmissione che hanno una disabilità, parliamo della disabilità di Angelo. Angelo, bene. Era un bambino vedente o è nato già non vedente?
1: Allora, la mia storia è questa: io sono nato non vedente.
0: Cioè assoluto?
1: Assoluto, sì, ah. Sì. Ah. E vabbè, poi dopo tutte le peripezie che sono naturali nelle famiglie per cercare di capire cosa fare e cosa non fare, quando si è visto che non c'era niente da fare sono andato in istituto. All'epoca c'era quello,
0: il vecchio Martuscelli a Napoli, perché dopo il 77 hanno iniziato a uscire le scuole
1: ad avere il famoso sostegno, la famosa integrazione, che poi ancora non abbiamo, però questo è un altro
0: ne parlerò più là magari di questo.
1: E la cosa di base sulla quale mi voglio soffermare della mia infanzia è l'importante presenza della famiglia nell'educazione di un cieco. Perché questo? Perché poi servirà per capire tante cose dopo,
0: certo.
1: Nella mia vita, no? L'importanza di una famiglia è di base, perché quando la famiglia diventa iperprotettiva o poco protettiva, cioè in entrambi i casi, sorgono poi dei problemi in seguito, perché l'iperprotezione non favorisce poi l'autonomia, non favorisce l'apprendimento delle tecniche necessarie a rendere autonoma una persona, no?
0: Certo.
1: E la mia fortuna è che, nei limiti del possibile, chiaramente, i miei mi hanno dato la possibilità di fare tutto, di mettermi al centro di ogni cosa, anche se erano cose che magari io non potevo fare, no?
0: Certo.
1: Faccio un esempio classico del tipo: noi, sai, nelle famiglie contadine, quando all'epoca si ammazzava il maiale.
0: Sì.
1: Allora, si ammazzava il maiale, un cieco che fa? Non è che può mettersi lì, no? Però, pure a mantenere la coda.
0: Ah, ecco, quindi qualcosa la facevi.
1: Che non serviva a niente, però
0: eri partecipe.
1: Partecipe di un insieme che faceva una determinata cosa. Quindi ero in sostanza incluso in un'azione che veniva fatta. Ciò mi ha dato la possibilità di trovare quegli stimoli che facessero crescere la mia autonomia, creando quelle condizioni che mi davano la possibilità di trovare delle nuove strategie per fare delle nuove cose.
0: Certo.
1: E questo ritengo sia una cosa importante. Abbiamo quindi fatto le scuole dell'obbligo lì al Martuscelli,
0: sì, ricordo,
1: pensai, ma gli ascoltatori no, però lo diciamo. Dopodiché mi sono iscritto ai corsi di fisioterapia e sono stato a Firenze al Nicolodi. Di lì ho iniziato poi anche a conoscere le varie, la grande città, perché ho incominciato Firenze, ad avere sì, 20 anni, certo. Ho incominciato a uscire da solo, senza essere accompagnato, a imparare i percorsi, a muovermi in un ambiente urbano, cosa che è stata di grande importanza. E dopo mi sono iscritto a Ravenna al corso per medicina cinese, per tecnici in medicina cinese, e poi ho fatto vari aggiornamenti, ho lavorato un periodo in Calabria su Trebisacce, per qualche anno, fino negli anni 90, laddove mi sono iscritto al corso all'ospedale, sono stato assunto all'ospedale di Pesco Pagano.
0: Perfetto, senti, qui il tempo per oggi è finito e devo dire che per oggi ti devo salutare. Allora, ciao Angelo.
1: Ciao Denise.
0: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD di Disabili International Radio, un buongiorno. Questa mattina vi giunge sempre da me, Giuseppe Cesena, il vostro Cecantibus, con questa trasmissione che va in onda ormai dall'11 settembre, tutti i giorni tranne il sabato e la domenica, verso quest'ora, verso le 10:05-17 all'incirca, ma anche su in replica con Disabili International Radio intorno alle 4:50 del mattino. E questa mattina è con noi un amico che si chiama Claudio. Ciao, buongiorno Claudio.
2: Buongiorno a voi.
1: Ecco, caro Claudio, raccontaci intanto. Claudio come?
2: Baluce.
1: Baluce, una cosa strana. Baluce, Claudio Baluce è senza luce lui.
2: Tra l'altro
1: perché anche lui fa parte della schiera dei Cecantibus. Io mi definisco Cecantibus perché è un modo divertente di dire che si sta bene comunque uguale, però non ce l'ha visto. C'è canto, un cieco che va, canta e fa un po' di tutto.
2: Mi sembra giusto.
1: Ecco. E allora, caro Claudio Baluce, come è avvenuta la tua disavventura visiva? E poi ci racconti quali sono le tue voglie di vivere, le tue situazioni avveniristiche, insomma, i tuoi desideri che hai per il futuro. Intanto raccontaci come è avvenuta la situazione negativa che ti ha portato ad essere un non vedente.
2: Allora, sono nato vedente, a 6 anni ho avuto un distacco all'occhio sinistro, risolto, vedevo addirittura 9 decimi, con miopia tolta che era altissima, meno 22. Poi l'ho avuto a destra, una maculopatia e la cosa è andata male, per poi avere un incidente a scuola dove ho urtato appunto il viso contro un muro di cemento armato, solo che anziché essere fortunato e andare dalla parte, diciamo, non più funzionante, ho sbattuto dalla parte sinistra e ho distrutto il cerchiaggio, la retina e compagnia cantante. E poi tutto si è concluso con un glaucoma e una marea di interventi.
1: Però nonostante questo tu ti sei rimboccato le maniche e hai detto, beh, che si fa?
2: Assolutamente.
1: Ci deprimiamo?
2: No.
1: No. Facciamo una depressione? No. Raccogliamo i pezzi e andiamo avanti. Quindi hai iniziato a costruire cosa?
2: Allora, i primi 6 mesi sono stati orribili, ma penso che dopo possa essere per chiunque.
1: È anche giustificato, perché quando si passa da una situazione di normalità a una situazione di veramente situazione precaria, certo la disperazione, anche un po' la rabbia, un po' tutto l'insieme delle cose, perché a me questa cosa non altri, eccetera, eccetera, però poi man mano hai dovuto raccogliere il coraggio e rimboccarti le maniche e dire, beh, si va avanti, in fondo la vita c'è ancora,
2: è sempre una, quindi è inutile sprecarla in piagnistei.
1: Cioè, ma c'è stato qualcuno che ti ha dato veramente un consiglio particolare che ti ha detto, ah sì, ha ragione questa persona?
2: Sì, qualcuno sì, nel senso, qualche amico che vedeva come me, che avevamo pure gli stessi hobby, problemi, come il biliardo e così via, e che per lui c'è passato prima di me per una retinite, ha dato qualche consiglio, però a distanza di 20 anni gli do ragione. Ai tempi gli ho dato tutto tranne che hai ragione.
1: Sì, quel momento dici, ma che non stavi a fare, cose non le vivi, le vivo io.
2: Cioè, lei ha vissuto, comunque tu ce l'hai fatta, io vedrò. E detto questo, no, ci siamo rimboccati le mani, che la prima cosa mi sono iscritto all'istituto di Catania, all'istituto per non vedenti, la Missione Giovenile, ho fatto il corso di centralino. E mi ha aiutato tantissimo, al di là del corso, il discorso di essere
1: integrato
2: in questo nuovo mondo, perché comunque lì è come il grande fratello, cioè sei chiuso in una struttura dove studi, dormi, mangi, dici tutto con le stesse persone, che hanno però tutte il tuo stesso problema, chi in maniera più accentuata, chi meno accentuata. E quello sicuramente ha aiutato.
1: Quindi dello stesso problema, diciamo, ne avete fatto un tesoro.
2: Esattamente. L'unica persona che forse dovrei ringraziare sono i miei, per un solo motivo: perché anziché trattarmi come il figlio che è diventato disabile dalla sera alla mattina,
1: quindi tenerlo in una stanza di velluto,
2: a parte questo, se no io cominciavo a dondolare, che è una cosa che fanno molti non vedenti.
1: Sì.
2: Mio padre mi prendeva schiaffi nella schiena, schiaffi non forti, capiamoci.
1: Vabbè, certo.
2: E come per darti quell'input, non farlo.
1: Sì.
2: Oppure non riuscivo a tagliarmi la cotoletta, mia madre mi metteva le forchette e il coltello in mano, fai così,
1: non ti diceva eccoti la cotoletta,
2: esatto, oppure la vuoi tagliata, la vuoi fatta, e questo forse vale più di qualunque altra cosa.
1: Diciamo che sono insegnamenti che ti fanno vivere e ti dicono, beh, bisogna affrontare, prendere il toro per le corna e andare avanti.
2: Esattamente.
1: E quindi poi tu hai frequentato questo corso?
2: Sì, sono stato assunto all'azienda trasporti di Messina come centralinista, ci ho lavorato per 15 anni, poi sono stato messo in pensione per motivi di salute, perché oltre ad essere non vedente, come vi dicevo prima, ho anche altre disabilità, altre patologie, sì. Soffro di artrite gottosa, o più comunemente chiamata gotta, e quindi, ho i legamenti delle ginocchia distrutte, i femori, le protesi, un po' di roba.
1: Nonostante ciò, però, oggi sei qui, hai giocato a showdown.
2: Assolutamente,
1: come,
2: sì.
1: Come sono andate le tue partite?
2: Allora, nel primo girone le ho perse tutte, ma sono felice di essere nelle giocate.
1: Certo.
2: Te lo dico senza ipocrisia.
1: Certo.
2: Oggi su tre ne ho vinte due nella seconda fase, non mi posso lamentare.
1: Ecco, dobbiamo fare la tira dell'orecchio allora all'allenatore, che secondo me non è stato molto bravo.
2: No, poverino, perché non può parlare, perché lui voleva parlare, ma non poteva fare nulla perché non è un allenatore ufficiale.
1: Okay,
2: quindi è andata così.
1: Beh, sicuramente andrà meglio nel futuro. Ci vuoi dire uno dei tuoi sogni che in questo momento hai? Cosa vorresti in questo momento nella vita? Se uno dice, ti desse una bacchetta magica, senti Claudio, cosa vuoi?
2: Un ristorante. Perché adoro cucinare. E mi piacerebbe tanto creare, so che esiste in Austria,
1: sì,
2: un ristorante che sia perennemente
1: al buio,
2: dove ci lavorino esclusivamente disabili visivi.
1: È una cosa avveniristica, noi a Milano abbiamo qualcosa di simile, ma non è proprio come il tuo desiderio. Bene, allora se questo ristorante ci sarà a Messina, magari, che ne dici?
2: Che ne so, sarete i primi a essere invitati.
1: Ecco, no,
2: magari faremo una diretta radio.
1: Cioè, sicuramente verremo alle 4 di mattina a pranzo.
2: Volentieri.
1: Comunque, le idee c'erano abbastanza chiare per questo ristorante al buio.
2: Sì,
1: però lo sai che potrebbe essere però anche controproducente, non è detto che debba. Quindi dovremmo dire allo Stato, dovresti trovare degli sponsor che dice, beh, fai sto ristorante che noi...
2: Sicuramente servirebbe l'investimento dei privati. Per quanto riguarda lo Stato, per come ragiono io, ne farei anche a meno. No, ma sai perché? Con un normodotato, come dire, si spacca la schiena per realizzare i propri sogni, comprare una casa o quello che sia. Io mi rendo conto che molto spesso è vero che abbiamo bisogno di tutele, e quelle guai a chi ce le tocca, dall'accompagno,
1: certo,
2: alla prevenzione, al diritto allo studio e compagnia nata. Solo che a volte abbiamo noi la pretesa come se serva per forza qualcuno o qualcosa che debba necessariamente sostituirci. Questo per tornare al discorso,
1: sì,
2: se potessi avere 100.000 euro da privati e 150 dallo Stato, io preferirei i 100 dai privati. Perché lo Stato non mi deve aiutare in quanto disabile, già lo fa tutti i mesi, e lo fa avendomi integrato in un sistema scolastico che mi permette di andare a scuola con altre persone, mi ha permesso lavorando in un posto pubblico, tra l'altro nel mio caso specifico. Quindi molto spesso noi non vedenti siamo convinti che ogni cosa ci sia dovuta, e possibilmente che non dobbiamo mettere le mani in tasca, ed è una cosa che io personalmente abborro.
1: Sono anche di questa idea che spesso il non vedente vuole tutto fatto,
2: sì,
1: non è giusto, perché comunque alcune cose che devono esserci per noi ci devono essere, però poi non bisogna esagerare, non bisogna estremizzare.
2: No, il troppo stroppia, come ogni cosa nella vita.
1: E invece cosa ne pensi del non vedente, i sentimenti verso una persona cosiddetta normale?
2: Non mi creo... non mi creo problemi, nel senso non giudico male chi, come dire, si sposa, ha dei rapporti con tra disabili stessi, ma non vedenti in questo caso, né tantomeno chi sta con persone normodotate. Io nella mia esperienza ho avuto entrambi, è normale che stando con una normodotata la vita è più semplice, ma semplice non vuol dire sempre felicità, cioè, quindi
1: quello dappertutto di
2: professione, e che quindi questo non ho nessun pregiudizio né in un verso,
1: sì, però l'altro. Diciamo nell'approccio, secondo te il non vedente è più sfavorito rispetto
2: a vabbè persona. Sì, se me la metti così, sì, assolutamente. Primo perché noi, non avendo la vista, normalmente parlo da ex vedente, la prima cosa che ti colpisce nel nostro caso, nel mio caso, di una donna è l'aspetto, gli occhi. Io guardavo sempre, la prima cosa che guardavo erano gli occhi e poi le mani. Ora, non vedendo più, vai un pelo immaginazione, e non sempre
1: ci
2: azzecchi, come dire. E molto spesso la voce
1: può anche ingannare.
2: Ci inganna, ma non sull'aspetto estetico, caratteriale.
1: Sì, sì, sì.
2: Perché è anche la vita è fatta anche di gestualità, di movimenti che noi non notiamo.
1: Non percepiamo.
2: non percepiamo. Quindi anche la voce, molto spesso tu per trovare, sempre non hanno un esempio per le donne, ma vale anche per gli uomini,
3: certo.
2: Una che ha una voce stupenda, che sembra chissà che, ma poi dentro come è persona vuota. È vuota, sì.
3: Bene, questa mattina abbiamo fatto anche un po' di filosofia, abbiamo parlato anche di donne, giustamente dice Canticus, parlano anche di donne. Naturalmente se conosci due ragazze, una è libera, io sono sempre disponibile, viceversa.
2: Mi muoverò in tal senso.
3: Ci vedremo a Messina, oppure se vieni a Milano naturalmente sarai il mio ospite gradito. Ti auguro tante belle cose e mi raccomando, miglioriamo con lo showdown, perché insomma down oggi, down domani, insomma. Domani.
2: No, bisogna essere più show che down.
3: Show. Facciamo
2: in questo caso.
3: Facciamo più show che senza down. Buona giornata Claudio, a presto.
2: A te, grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, buongiorno a tutti quanti voi. E anche di Disabili International Radio. Oggi siamo con una scuola, con Filippo, Lilian e Rebecca. Ma sentiamo Filippo che ci dice di che scuola è. Filippo, che scuola è la vostra?
2: Allora, noi siamo della scuola Leonardo da Vinci di Arese e siamo di seconda media.
1: Seconda A, B, C, D?
2: Nella seconda D.
1: Seconda D come Domodossola. Allora Filippo, poi ci passerai anche Lilian e Rebecca. Per te com'è andato questo viaggio nel dialogo nel buio? Cos'è che ti è piaciuto e cos'è che non ti è piaciuto?
2: Allora, sicuramente mi è piaciuto, cioè è stato molto interattivo.
1: Sì.
2: Quindi c'erano molte cose, ad esempio dovevi indovinare gli oggetti e le parole.
1: Sì.
2: Quindi è un'esperienza che consiglierei a tutti.
1: Ecco, e dov'è che ti sei sentito un po' in pericolo?
2: Tipo all'inizio, nel primo, nella foresta.
1: Sì, dove c'erano gli uccelli, dove c'erano...
2: Sì, soprattutto sul ponte.
1: Sul ponte tibetano. E invece poi nella città com'è andata?
2: La città è andata bene.
1: Ecco. E il bar?
2: Anche il bar è stato molto bello.
1: Tu cosa hai bevuto al bar?
2: Lemon soda.
1: Lemon soda.
2: Migliore.
1: Ma tu nella vita che vorresti fare? Hai un'idea di che lavoro vorresti fare da grande?
2: Ancora no, però.
1: Ancora no. E invece la squadra di calcio per cui tifi, se ce n'è qualcuna o che sport?
2: Inter.
1: Ah, tifi Inter, quindi quest'anno hanno lo scudetto, insomma sei contento, tutto il resto. E fai qualche sport invece?
2: Il basket e anche nuoto.
1: Ah, quindi nuoto, bene. E allora passiamo adesso il testimone a Lilian o a Rebecca. Vediamo chi è che viene.
2: Sei Rebecca.
1: Ciao Rebecca, allora, dunque tu sai che sei un nome storico, Rebecca,
2: sì.
1: Quindi sei a livello di biblico. E allora, raccontaci per te com'è andata l'esperienza al dialogo.
3: È andata molto bene, è stata divertente, mi è piaciuto molto anche vedere come non serve per forza usare la vista, ma usare gli altri sensi.
1: Per te i momenti più critici quali sono stati?
3: Allora, il primo momento, la prima fase nella prima stanza è stato molto bello, mi è piaciuto molto.
1: Sì.
3: Anche perché sembrava un ambiente più familiare anche.
1: Certo.
3: Non so. Poi la seconda stanza invece lì era un po' spaesata, non capivo molto dov'ero.
1: Sì.
3: Però è stato molto bello anche riuscire anche a capire le immagini che avevamo.
1: E invece il bar?
3: Bar è bello, è stato bello.
1: Cosa hai bevuto tu?
3: Succo alla pesca.
1: Succo alla pesca. E invece tu hai un'idea cosa vorresti fare nella vita da grande?
3: Assolutamente no.
1: Ancora no. E invece fai qualche sport?
3: Faccio danza.
1: Sì.
3: Danza moderna ed equitazione.
1: Equitazione, quindi ti piacciono molto i cavalli?
3: Sì, tantissimo.
1: Perfetto, sentiamo Lilian adesso. Lilian?
4: Sono Lilian.
1: Ecco, tu che ci racconti di bello? Cosa ti è piaciuto di questo dialogo nel buio?
4: Sì, mi è piaciuto tantissimo, è stato divertente.
1: Sì?
4: E vorrei provare ancora.
1: Ah, quindi vorresti tornare ancora una volta?
4: Sì.
1: Ma qui sai che ci sono anche le cene al buio, c'è anche l'aperitivo al buio e anche il teatro al buio, quindi sicuramente potresti provare. E la cosa invece che ti ha dato un po' fastidio, che magari hai avuto un po' paura, qual è stata?
4: Sì, nella città.
1: Nella città dove
4: sì.
1: C'erano i rombi delle macchine, quindi c'erano le
4: sì.
1: moto, motociclette.
4: Non si capiva niente, dove eri.
1: E al bar invece cosa hai bevuto tu?
4: La Coca-Cola,
1: anche tu. Tu hai un'idea che lavoro vorresti fare da grande? Non ci hai ancora pensato. E invece che sport? Fai qualche sport?
4: Sì, basket.
1: Ah, fai basket
4: sì.
1: Tu, quindi... E secondo te la squadra più forte d'Italia qual è? L'Olimpia Milano? No, non è l'Olimpia Milano. Allora, adesso invece, se volete, potete fare una domanda sui non vedenti. Avete qualche domanda da fare per me, che ne so, sulla disabilità visiva? Filippo, hai qualche domanda tu? Filippo? No, non hai domande. Neanche Rebecca. Rebecca, hai qualche domanda sui non vedenti?
3: No.
1: Non siete molto curiosi allora. Bene, allora ragazzi, facciamo così, contiamo fino a tre e io vi dico 3, 2, 1 e poi tutte e tre insieme diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1.
5: Viva dialogo nel buio.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Alfio.
2: Buongiorno a tutti.
1: Sì. Alfio. Di Catania,
2: Alfio di Catania dalla Sicilia, terra molto bella,
1: terra caliente, terra
2: con tante bellezze, con alcune situazioni che andrebbero migliorate.
1: Quello senz'altro. Terra etnea in questo caso. Io sono stato a Catania,
2: etnea, sì,
1: molto bella.
2: Catania chiaramente è una terra etnea, chiaramente nasce dal discorso.
1: Allora, domanda numero uno, il nostro Alfio, come anche lui fa parte dei disabili visivi, lui come è diventato non vedente e attualmente cosa fa di bello?
2: Allora, io diciamo che per quanto mi concerne ho avuto dei problemi visivi fin dall'età molto piccola, quindi a pochi mesi ho avuto dei problemi visivi, ho cercato di avere... dei combattimenti tra virgolette per conservare il più a lungo possibile quello che avevo.
1: Sì.
2: Ma il glaucoma
1: anche tu compare mio sei anche io glaucoma allora siamo proprio compare altro.
2: Il glaucoma mi ha consentito, si fa per dire, di comunque tirare avanti fino all'età di 29 anni
1: insomma io a 10
2: quando quel qualcosina diciamo è andata via.
1: Quindi
2: è chiaro che come è ovvio che accada, una volta che è andata via qualcosina, comunque tu hai dei traumi. Perché
1: certo, senz'altro.
2: È ovvio, come diceva il buon catalano, fa qualcosa e nulla è meglio qualcosa.
1: Meglio qualcosa, come sì, giusto. Meglio però, qualcosa.
2: Però, dopo i primi momenti nei quali è chiaro, si è abbastanza sofferto, tra virgolette.
1: Cioè, questo lo diciamo perché comunque non saremo i primi e non saremo gli ultimi a soffrire di cecità.
2: Devo dire che poi la vita comunque ci ha presi in maniera repentina e quasi quasi, dico quasi scherzando, ma in effetti probabilmente è la verità, non ho avuto quasi più il tempo di pensare al fatto che quel qualcosina si fosse messo da parte.
1: Anche se la nostalgia c'è sempre, non diciamo, no, perché qualcuno l'altra volta ha detto che forse avrei voluto essere, sono felice di essere non vedente. Beh, questa è stata una persona che secondo me...
2: Io certamente non biasimo nessuno, ma chi afferma ciò, diciamo che mente agli altri
1: e a se stesso, sì, sì,
2: certo. È che è così. E poi noi vogliamo dire che chiaramente
1: ci si adatta, ecco.
2: Tutto va accettato,
1: allora sì,
2: alla vita ci si adegua in tutte le sue sfaccettature, è ovvio, e meno male che accada.
1: E altrimenti...
2: Ma rimane da sé che vi sono ovviamente dei momenti in cui le riflessioni ci prendono.
1: Certo.
2: E ecco, dobbiamo essere forti e sono convinto che la prima vera forza quando si ha un determinato problema ma trovata prima che negli altri
1: in noi stessi, effettivamente è così.
2: Io sono convinto di ciò.
1: Bene, allora, detto questa cosa, insomma, che bene o male tutti i nostri amici non vedenti ci raccontano un po' la loro storia in sintesi, perché poi comunque ognuno di noi ha una vita, la famiglia, altre cose, quindi insomma alla fine...
2: Io per quanto mi concerne ho una famiglia, ho una moglie, ho tre figli.
1: Bene, sei nonno quasi, vero?
2: No, non sono nonno.
1: Ah, non sei nonno ancora? Nonno Alfio non sei ancora?
2: No, ho una ragazza che ha 24 anni,
1: vabbè,
2: 21,
1: insomma.
2: Un ragazzo di 18 anni.
1: Come la mia, c'è anche una da 21, sì.
2: Ha 18 anni passati, da ormai anche lei un po' di anni.
1: Sì, infatti, sì, una moglie che ti segue ai tornei, infatti la vedo sempre,
2: sì,
1: perché...
2: Sì, una moglie abbastanza...
1: Sì, sì, vieni.
2: A me, e devo dire che anche lei è coinvolta, diciamo, nella vita anche sportiva, perché mi segue, perché mi sprona, perché mi rimprovera quando è necessario, tra virgolette.
1: Sì, ti fa addirittura da allenatrice.
2: Sì, lei ti aiuta anche, sì, ti aiuta. E questa è una bella cosa, è uno dei momenti condivisi, tra le altre cose, noi da ormai un po' di anni a Catania, in sezione, all'Unione delle Nocche, abbiamo costituito una corale polifonica.
1: Bello.
2: Formata da persone non vedenti e vedenti. quindi è una corale integrata dove siamo circa 30 persone, di cui 9-10 non vedenti e il resto vedenti. Quindi questa è una testimonianza ulteriore dell'integrazione. E del fatto che non c'è assolutamente in questo caso alcuna barriera, ci possono essere alcune peculiarità, nel senso che tu quando lavori, quando impari, chiaramente il maestro, se dà gli ordini con le mani ai non vedenti per l'inizio di un brano, faccio sempre per dire, per quanto ci concerne, noi dobbiamo avere il respiro, altrimenti diventerebbe un problema. Lo devo dire che anche a detta dei maestri che nel tempo abbiamo avuto, sembra quasi che non vi sia alcuna differenza per il fatto di avere un coro di normo dotati, tra virgolette, o un coro al quale appartengono anche le persone con la disabilità visiva. Dunque si è contenti anche in questo senso.

amo, è martedì, ve la canto tutta, ve la rovino, eh. Amici, buongiorno, benvenuti, amici di Giuseppe, ma amici anche di Simone, amici del mese di giugno che stiamo salutando, benvenidos amigos. Benvenuti. Com'è andato questo mese di giugno? È andato bene? Adesso ci organizziamo per le ferie di luglio. Voi sappiate che Giuseppe, che è il padrone di casa, ha detto no, noi in ferie non si va. E si va! Si rimane qui in onda, in diretta. Se lo dice Giuseppe Cesena, che è il proprietario del Globo radiofonico, è il re del morning show, basta. Zitti. Zitti e muti, avrebbero cantato i Maneskin. Amici, buongiorno del Gallo di Simone, tante cose da chiacchierare anche oggi, vi porterò nel 2050, io non ci voglio pensare, spero di arrivarci con la testa, possibilmente, e ognuno di noi in diretta, a posto, va bene, dai.

pronti a viaggiare con me nel 2050? Bene, perfetto, allora allacciate le cinture di sicurezza, c'è Giuseppe che guida la navicella spaziale e ci trasferiamo tutti lì, assolutamente sì. Per quale motivo? Perché Google ha collaborato con la società statunitense R. Mason, delinea una vera e propria rivoluzione veramente straordinaria a livello anche però psicologico nel mondo del turismo e del prossimi 25 anni. Lo studio evidenzia come il viaggio passerà dall'essere un lusso occasionale a una vera e propria necessità esistenziale, perché parte integrante dello stile di vita quotidiana. Pensate che il traino dell'esplorazione della classe media, quella globale, entro il 2050 ben il 70% della popolazione mondiale farà parte dei viaggiatori potenziali rispetto al 50% attuale, muovendo circa 3,5 miliardi di persone all'anno, con una spesa astronomica, secondo Google, che toccherà 6 miliardi di dollari. E quindi diciamo che insomma c'è un po' da spendere, arrivarci nel 2050. Io manco ci voglio pensare quanti anni potrei avere. Giuseppe, dai che saremo qui nei microfoni, tranquillamente a tenerci compagnia. Allora, diciamo che bisogna dimenticare il semplice ChatGPT per prenotare i voli. Il futuro apparterrà ai sistemi autonomi, quelli che già un po' conosciamo, quelli del sistema autonomo, gli agenti autonomi per intenderci, capaci di pianificare, gestire e adattare l'intero mondo del tuo mondo reale e a quello virtuale. Le vacanze quindi saranno iper personalizzate, con prezzi dinamici e servizi sicuramente cuciti addosso all'utente, noi saremo noi poi, durante e dopo il soggiorno. Pensa te, con la fluidità del lavoro da remoto i viaggi diventeranno più lunghi e integrati nelle routine. E ne stavamo parlando appunto per Santi Pietro e Paolo, quanti di voi ci hanno detto sì, non mi hanno dato le ferie, dipende da che tipo di lavoro fai, però qualcuno lo stava scrivendo, ma no, ma io sono in vacanza, sono comunque con la famiglia, come ad esempio Margherita, mi posso godere il mare durante il mio orario di lavoro, sto comunque a casa, sto lavorando, però comunque sto lavorando da un'altra parte, quindi già diciamo che nel 2026 ci siamo. La cosa che mi lascia un po' perplesso è che non saremo più tra virgolette autonomi, cioè non riusciremo più minimamente neanche a organizzarci in viaggio, facciamo fare tutto all'intelligenza artificiale, ossia agli agenti autonomi. Cioè si viaggerà molto di più in famiglia, allargando l'esperienza più generazionale e anche contemporanea. Più volume non significherà automaticamente più guadagno facile per gli operatori. Il report di Google parla appunto della gestione di miliardi di viaggiatori che richiederà infrastrutture di dati avanzati. Gli utenti cercheranno quindi esperienze di valore, ma anche di costruire delle vere e proprie realtà anziché una semplice stanza. Per quale motivo? Ecco, la fine del dominio delle grandi mete, il cambiamento più dirompente, secondo lo studio di Google, riguarderà appunto la geografia del turismo. L'era del controllo incontrastato delle pochissime mete storiche, quelle mondiali tra appunto che conosciamo, a causa del sovraffollamento, soprattutto nel cambiamento climatico, e quindi anche che spingeranno i viaggiatori europei, sempre secondo l'articolo, a emigrare, a evitare le ondate di calore estreme, e quindi assisteremo a forti diversità geografiche verso mete insolite. Secondo l'articolo, appunto, la meta tradizionale perdonano quelle, diciamo, a favore di località oggi considerate secondarie o diciamo emergenti. Ma dove andremo in vacanza nel 2050?

Non stiamo a pensare se ci saremo oppure no, perché qua si sta lavorando anche all'invecchiamento da remoto, in un certo qual modo, alla quasi vita eterna. Quindi non stiamo a pensare che quanti anni avremo nel 2050, chi se ne frega. Secondo lo studio di Google, le vecchie mete che conosciamo, a parte il sovrappopolamento, ma proprio con questa storia, appunto, a livello geografico, con queste ondate di calore, cambiamo. Cioè, quelle mete, nonostante questa fiammata di calore, ci saranno delle top 10 delle destinazioni che accoglieranno il maggior numero di visitatori nel 2050, vedendo appunto l'Italia tenere botta ma insidiata da forti investimenti merchandising. Allora, avremo la Spagna con 130 milioni, al secondo posto la Francia, la Cina al terzo posto, quindi mi direte che nel 2050 andremo in Cina anche in vacanza. Stati Uniti, vabbè, 150 milioni, ma anche la Thailandia. Sapete che mi ha sempre incuriosito la Thailandia? Noi nel 2050 dove saremo in classifica al sesto posto con 96 milioni, il Messico invece con 90 milioni, ma c'è anche la Turchia 85 milioni, Arabia Saudita 85 milioni e all'ultimo posto l'India. La sfida per il nostro paese, secondo l'articolo, per singole realtà locali sarà quindi proprio quella di super diversificare l'offerta, puntando sulla qualità e sulla valorizzazione dei flussi turistici, anche al di fuori delle rotte per appunto battere, sfruttando il digitale per farsi trovare pronti da questi algoritmi che appunto ti faranno fare un viaggio indimenticabile. Ecco, allora c'è chi dice: Simone, ma sai che io me ne vado in Grecia, che tanto il mare è sempre quello? Ma lo sai che c'è ragione? Stavo pensando con gli amici di fare la stessa cosa. È vero che io non amo molto il mare. Devo dire, però mi piace visitare mete nuove, anche il mare. Cioè, a me non piace il concetto di stare sdraiato sulla spiaggia. Cioè, a me io mi rompo le scatole, che devo fare? Ciao Simone, Tunisia, ci avete mai pensato perché non è in classifica? Non lo so, chiediamone a quelle di Google, io non ho idea, sinceramente. Ciao Simone, sono Genoveffa, ho 64 anni per la mia pensione. L'anno prossimo abbiamo pensato con la mia famiglia, nipoti e quindi figli al seguito, altro che vacanza, di lasciare l'Italia. Anche perché per noi pensionati ci sono delle belle mete, ecco. Vedi, facci sapere un altro anno che andare in pensione dove vai. Ma non per venire con te, ci mancherebbe, perché tanto poi lo vedi con la nostra emittente radio televisiva preferita, ci ascolti in FM, DAB, piuttosto che web, quindi praticamente in tutto il mondo. Soltanto per capire, perché al di là delle vacanze 2050, però molti pensionati si stanno spostando dall'Italia, anche perché comunque lo vediamo, già è un casino per noi che viviamo e comunque lavoriamo, non siamo messi benissimo con i prezzi, perché comunque qua praticamente sta lievitando la qualunque. È vero che il governo, stavo leggendo, che potrebbe prorogare ancora sta cosa delle accise, qualcuno stava scrivendo poco fa, meno male che l'attuale governo ci aveva promesso la riduzione e l'eliminazione delle accise. Ora, ragazzi, non stiamo lì a sottilizzare, perché lo sapete, noi nei nostri programmi non siamo assolutamente politici, assolutamente.

grazie per esservi fatti sentire, amici radioascoltatori. Abbiamo salutato anche il mese di giugno e io saluto voi e voi ovviamente ci sentiamo giovedì mattina, va bene? Per luglio, col bene che ti voglio, vedrai che inizierà.

0: ben ritrovatemi cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi sabato 27 giugno 2026. Nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Non vedo mai l'ora quando arriva il sabato perché siamo qui pronti per raccontarvi nuove novità, per regalarvi nuove emozioni, energia e quanto altro. Questo fa Danto Radio, questo fa promo. Innanzitutto ringrazio Antonello Regia, lo ringrazio per la linea che mi ha ceduto con il suo programma Il Salotto dell'Artista, che lo avete ascoltato dalle 16 alle 17. Vi ricordo anche l'appuntamento dalle ore 21 Saturn Dance insieme ai grandissimi DJ, che vi saluto tutti dal primo all'ultimo senza dimenticare nessuno. Vi ricordo che promo lo potete riascoltare anche il martedì sul programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, dalle 5 in poi del mattino. Se volete ascoltare il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, dal lunedì al venerdì dalle 4:30 Danto Radio lo trasmette. Saluto tutte le radio che si collegano e tutti i radioascoltatori che ascoltano Disabili International Radio. Iniziamo subito a raccontarvi le preferenze che ci sono pervenute al 333-9648-645. Chi volesse fare come hanno fatto questi carissimi ascoltatori, potete fare anche voi esprimendo le vostre preferenze e, perché no, il vostro disco promo che poi sceglieremo per metterlo in rotazione su Danto Radio. Scopriamo chi sarà oggi il disco promo e chi sarà il fortunato. Intanto vi raccontiamo le preferenze del 20 giugno 2026. Iole ci racconta questo. Al primo posto mette in parità Maza Istalova, che lo propone anche come disco promo. Laura, Dietro le nuvole. Calanco, Sbaglio spesso. Al secondo posto mette, sempre in parito e a parità, Cara fuori dai club, Alberto Bertoli e insieme a Mirko Casadei, L'amore in R. E invece le preferenze di Donatella sono Alberto Bertoli, L'amore in R, che lo propone anche come disco promo. Banfi, Lady, Laura, Cara fuori dai club, Rocket B, Restiamo qui, Maza Istalova, Romance, 99 problemi, tutti gli altri al secondo posto. Li mette. Allora, quest'oggi Danto Radio ha deciso di promuovere come disco promo Luca Farace con Bill Ten Lines De Frier Within. Il brano nasce per celebrare la festa del fuoco di Beltani. Il primo maggio è una celebrazione della ruota dell'anno pagana, quella più intensa, carica di sensualità, la rinascita del corpo dopo gelido inverno. Potrete riascoltare in rotazione il brano da lunedì fino al venerdì, una settimana circa, alle ore 8, 14 e 20. Ringraziamo Luca per avercela fatta ascoltare. Questo brano è entrato subito nel nostro cuore. Il brano, ascoltando, si entra nell'universo che esso vuole trasmettere. Buon ascolto e buone riflessioni.
1: Il disco promo.
2: Il disco promo.

Iniziamo il nostro viaggio musicale. Parliamo di Davide Pepe. Il brano si intitola Fermo Immagine. È una riflessione intensa, attuale, sul senso di paralisi emotiva che caratterizza sempre più spesso la società contemporanea. Attraverso una scrittura autentica, il brano esplora la difficoltà di instaurare relazioni profonde in un contesto in cui i rapporti umani vengono frequentemente mediati dagli schemi, dalla comunicazione digitale, col sentirsi sospesi, bloccati in un fermo immagine, diventa la metafora di una condizione esistenziale condivisa, l'incapacità di avanzare, la paura del futuro, il peso di un'ansia che immobilizza. Nel testo emerge con forza il contrasto tra questa immobilità forzata e il desiderio urgente di liberarsi dai propri limiti per tornare a vivere pienamente, a respirare e a riconnettersi con gli altri in un modo autentico. La vertigine dell'incertezza si intreccia così con una ricerca profonda di stabilità, di verità, di contatto umano. Fermo Immagine è una fotografia sonora del nostro tempo che racconta le fragilità, le contraddizioni di una generazione che, pur immersa in una connessione così costante, continua a cercare relazioni vere e punti di riferimento concreti.

Ritorniamo in onda e ora vi parliamo di chimera, bicchieri rotti. Vediamo quanti bicchieri si rompono, dateci caso. Quanti bicchieri si rompono nel proprio interiore? Vulnerabilità si fa canzone, esplorando in modo profondo le dinamiche complesse, i giochi di ruolo che muovono le legami sentimentali. Il racconto si sviluppa in modo lineare attraverso immagini nitide di forte impatto emotivo. Dalle notti trascorsi con la luce accesa per esorcizzare la paura dei mostri a 20 anni, alla vertigine di un rapporto instabile in cui si cammina tra frammenti di vetro. Con un linguaggio diretto, privo di filtri, Chimera indaga la fragilità di chi nasconde le proprie insicurezze dietro a una corazza, fingendosi grande fuori ma scoprendosi una briciola dentro, e si rifugia in atteggiamenti distaccati, pungenti, solo per proteggersi e apparire forte. Tra l'incomunicabilità di sguardi, capace di sostituire le parole, il peso dei propri egoismi e il desiderio opposto di proteggere l'altro, e la traccia evoca una distanza emotiva logorante. Questa frattura si traduce in una potente metafora visiva, una foresta interiore in cui l'altro diventa una fragile foglia che cade mentre tutto il resto intorno si trasforma in plastica.

Ricordiamo che siete all'ascolto con Promo insieme a Daniela. Stiamo scoprendo insieme le novità discografiche della settimana. Se volete interagire con me, quindi esprimere le vostre preferenze, scegliere il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Dantorate, potete scrivermi al 333-9648-645, www.dantoradio.it. Seguiteci attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Dantorate Sardegna. Vi ricordo che per ascoltarci potete farlo anche attraverso i vostri smartphone, cercate Dantorate attraverso TuneIn Radio, oppure ancora meglio attraverso Alexa, chiedendo Alexa avvia Dantorate. Proseguiamo il nostro viaggio musicale e ora vi parliamo di VTR insieme a LCR e Mida. Il brano si intitola Temporale. Trasformare la mancanza in energia, il vuoto del distacco in una tempesta di ritmo melodia. Questo è il cuore di Temporale. Per l'occasione VTR ha deciso di unire le forze con due colleghi e amici della nuova scena pop e urban italiana. L'ICR è uno dei talenti più interessanti della nuova wave grazie alla sua scrittura affilata e alla sua attitudine street, a un floor capace di fare la differenza. Mida invece riduce da importante traguardi certificati da platini, da un percorso che lo ha consacrato tra i profili pop urban più versatili della sua generazione. Il brano ha un perfetto equilibrio tra vulnerabilità ed energia, dove la nostalgia del racconto si fonde con un sound modernissimo influenzato dalle tendenze internazionali più calde del momento. Buon ascolto.

vi parliamo di Virgin, Tutto passa. È un brano pop, ritmato, che affronta il tema della resilienza, del cambiamento, dello scorrere del tempo veloce, la frenesia di una vita che non riesce a rallentare, sottolineando una figura che rimane come punto fermo, caratterizzato da un'atmosfera ottimista e liberatoria. Rimarca il concetto di viaggiare chilometri senza aspettare, ma ricorda anche che qualsiasi situazione bella o brutta è sempre solo transitoria, perché quando il tempo scivola fra le dita del mondo intorno, corre troppo in fretta, fermati, respira. Tra tutto ciò che passa, tu sei ciò che resta.

Bravi, vi vogliamo raccontare quello che ci vuole trasmettere Rove Parapuglia. Il videoclip è stato girato in Thailandia, tra scenari di città e scenari in spazi aperti, in cui l'artista appare a contatto con la natura, gli animali, fra cui gli elefanti. Si tratta di un nuovo tassello del percorso in giro per il mondo che sta compiendo l'artista nell'ultimo periodo. Rove ha commentato: il mio viaggio non si ferma mai, è una continua ricerca di me stesso. Più posti giro e più culture conosco, e naturalmente più posso capire delle parti di me che non conoscevo. Qui in Asia ho imparato il sentimento della gratitudine. Ogni volta che Rove ritorna con un nuovo singolo, c'è sempre una necessità dentro, un'urgenza di esprimersi attraverso la musica, senza cercare di inseguire le classifiche a ogni costo. I viaggi che l'artista compie diventano soprattutto metafora di una ricerca personale, di un guardare dentro se stessi attraverso nuove culture e luoghi lontani da cui Rove esce sempre arricchito e con nuove consapevolezze, senza mai perdere la propria autenticità.

0: D'Antoradio, la musica che porta il sole nelle tue giornate.
1: Ora vi parliamo di Carlo Pesce, Tutto Rosa. Questo brano racconta un amore estivo, una canzone pop dalle sfumature sentimentali che trasmette quella tipica sensazione di spensieratezza legata alla bella stagione. L'obiettivo è lasciarsi andare, ballare, vivere ogni momento come se fosse l'ultimo. Da una parte emerge l'urgenza di una storia vissuta nascosto tra fughe notturne, sguardi complici e la consapevolezza che il tempo a disposizione potrebbe finire da un momento all'altro. Si crea una sorta di isolamento dal resto del mondo, come se i protagonisti si rifugiassero in una bolla tutta loro, lontani dai giudizi e dalle interferenze esterne. Dall'altra però i sentimenti si fanno più profondi, le intenzioni più serie, trasformando una semplice conoscenza estiva in una promessa di tabù e futuro. La persona amata smette di essere una semplice parentesi e una distrazione e diventa un punto di riferimento imprescindibile, una guida e una vera e propria ancora di salvezza.

Ora vi parliamo di Sargassi, un giorno qualunque, tra disillusione quotidiana ed energia, resistenza, è il nuovo brano di Sargassi, un'esplosione di rock lucido e nervoso che trasforma la routine in quotidiana, in un vero e proprio campo di battaglia emotivo. Il singolo racconta il risveglio di un'anima disillusa, intrappolata tra sogni rincorsi senza una direzione precisa, gesti ripetuti che sembrano portare da nessuna parte. Tra ironia, amarezza, il brano indaga la difficoltà di continuare a credere in se stessi quando anche le certezze più profonde iniziano a vacillare.

Cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ora vi parliamo di Alice Blasi, Non mi va. È un brano indie rock diretto e senza filtri, che dà voce a chi è stanco di dover dimostrare continuamente qualcosa agli altri, tra energia, chitarre, un'attitudine libera e anticonvenzionale. La canzone racconta la scelta di smettere di interpretare un ruolo per tornare ad essere se stessi. Un invito a lasciare andare la ricerca della perfezione e accettare le proprie fragilità e vivere con maggiore autenticità. Non mi va parla di una generazione che rivendica il diritto di sbagliare, cambiare tra strada e sentirsi fuori posto, senza dover chiedere scusa. È una prememoria a chi ricorda che la vita non è fatta per essere perfetta, ma per essere vissuta, amata e attraversata con coraggio e libertà. Buon ascolto.

Ora vediamo cosa ci vuole dire Ragone. Il brano si intitola Labirinto, esplora le stanze più intime dell'anima affrontando la delicata tematica della guerra con se stessi. Il brano racconta la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico nel loro rapporto a causa di una profonda interdipendenza e una riflessione aperta sugli ostacoli mentali che spesso ci apriamo da soli, barriere appartenimenti insormontabili che finiscono per intrappolare i nostri sentimenti, le nostre paure e le nostre fragilità attraverso immagini emotive legate alla quotidianità. La canzone descrive un amore forte, ma condizionato dalle esperienze passate, ai percorsi personali di ciascuno. Il sentimento resta vivo, intenso, ma rischia di perdersi nel labirinto dei ricordi e delle insicurezze, chiudendoci in noi stessi e impedendoci di vedere che la via di uscita in realtà è molto più vicina di quanto pensiamo. Quindi cerchiamo di trovare sempre la via di uscita dalle nostre insicurezze

Canestri dice così: me lo so aggiustare. E io mi chiedo cosa? Il brano si sviluppa su coordinate rock, dirette e vulnerabili. Una produzione energica, travolgente, caratterizzata da chitarre distorte, graffianti, una sensazione ritmica incalzante, un ritornello pop, rock e immediato, potente. Al centro della narrazione resta l'amore vissuto nei suoi contrasti, nelle sue routine, nella voglia di ricominciare, una scintilla vitale, nostalgica e universale da cui prende forma l'intera produzione artistica dell'autore. Buon ascolto.

Eccoci qui, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Anche quest'oggi promo sta per terminare, purtroppo. Le cose belle, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, terminano sempre in fretta. Ma niente paura, perché noi nuove novità discografiche ve le regaliamo la prossima settimana. Basta che ci seguite e ci ascoltate. Ricordandovi che se volete riascoltare la puntata, lo potete fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, con il quale lo salutiamo, il martedì dalle 5 in poi, ricordandovi che il suo programma lo trasmette da Antoradio dal lunedì al venerdì dalle ore 4:30 del mattino, se volete seguirlo. Saluto tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Disabili International Radio e tutte le radio che si collegano. Saluto Antonello in regia, ricordo anche l'appuntamento con Saturdance dalle ore 21, saluto tutti i vari DJ. E prima di salutarvi, vi ricordo che se volete esprimere le vostre preferenze le potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi vogliamo parlare di Anastasia, La finisce. Tra fragilità e forza, una canzone che racconta la trasformazione del dolore in una nuova luce. Una ferita che diventa forza. Il dolore che si trasforma in consapevolezza e la capacità di risorgere dalle proprie ceneri. Allora io vi saluto con Anastasia! Ciao e alla prossima!

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. E così abbiamo lasciato Daniela con la replica di sabato 27 che ci ha parlato delle nuove uscite di quei giorni e noi siamo tornati qui per un po' di musica di quella un po' vecchio tipo, perché questa è l'ora della musica vecchio tipo. E allora abbiamo Dance Bambolina, Dance Bambolina, eccolo qui che arriva per voi.

Era Alberto Camerini in Dance, Dance Bambolino, Dance Bambolino. Ebbene, noi andiamo sempre avanti, non ci fermiamo mai, perché la mattina l'oro in bocca, cioè l'oro, magari fosse anche l'argento o qualche altra cosa. Ebbene, e invece pensiamo un po' ai romani, i romani, una civiltà, Pirro, gli elefanti, tutte queste cose qua. E pensiamo anche a un cantante che si chiama Alberto Fortis, che tra l'altro io ho intervistato, e il brano di questa mattina si chiama proprio A voi romani, Alberto Fortis, A voi romani.

Non vi offendete voi romani, dai, insomma, Alberto Fortis è stato così. Bene, bene, siamo qui in diretta 320 19 78 490.

Mi piaci, e se vi piace il nostro programma, ricordate che potete chiamare 320 19 78 490, 320 19 78 490 e esprimere la vostra richiesta musicale. E adesso io direi che andremo ad ascoltare un brano di Alice, I treni di Tozeur. Così diciamo, I treni di Tozeur. Allora arriva per voi Alice.

Bene, vi è capitato mai che, insomma, vabbè, che qualcuno lasci l'ascensore aperto e uno da giù dice: ascensore, ascensore, ascensore. Sì, capita. E però è capitato anche che Ambra ha fatto un brano che si intitola L'ascensore. Allora, ascensore, Ambra!

E siamo quasi ormai all'ultimo brano di questa mattina, perché il tempo vola via e naturalmente torneremo domani sempre tra le 4:30 e le 7. E l'ultimo brano di oggi è di Angelo Branduardi e si chiama Il giocatore di biliardo. Sì, perché a biliardo chi è che non gioca a biliardo? Poi c'era il biliardino una volta, quello con i giocatori, il giocatore di biliardo, è quello con le buche, con le stecche, con il drappo verde. Quindi il giocatore di biliardo, Angelo Branduardi.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Ciao, sono Di Lele. Anch'io ascolto Non è mai troppo presto, il programma di Giuseppe Cesena in onda dalle ore 4.30 alle 7, dal lunedì al venerdì, su Disability International Radio. Un abbraccio a tutti, auguro una buona giornata, ricca di serenità, di sorrisi e di tanta buona musica, sempre. Da Di Lele un abbraccio e un bacio.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative, scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934, in Germania, era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di Stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è

La RAI, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno, nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò, nel 1933 l'attrice Lea Massari, nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio, nel 1957 l'attore Silvio Orlando e nel 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Bagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985 e l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina. Si tratterebbe di un attentato, secondo le autorità locali. I feriti sono tutti in una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Mermolaev, rifugiato a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Sono 16 al momento i cittadini italiani deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono 4, 40 dispersi e 29 connazionali rintracciati. Un'altra famiglia di 5 italiani originari del Salernitano è stata trovata senza vita. Intanto in Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. A Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo nella zona sud della città, ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capo d'Orlando. L'omicida è in fuga. Ancora emergenza caldo in tutta Italia con le città in rosso che oggi sono 25. L'AFA però i giorni contati. Mercoledì arriverà una perturbazione che porterà forti temporali e grandine. Le temperature torneranno ai valori più in linea col periodo. E la Germania è la prima vittima illustre ai mondiali americani. I tedeschi tra i favoriti per la vittoria vengono eliminati 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco, che agli ottavi incontrerà il Canada. È tutto, a più tardi.

Quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati, quando corre il

Manuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non

0: Buongiorno dalla redazione. Si aggrava il bilancio dei morti per il terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 1719. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani. Intanto, alle 7 ora locale, si è verificata una scossa di assestamento di magnitudo 5.1. L'oligarca ucraino Vadim Ermolev e la moglie sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 in un edificio residenziale di Monaco, lungo il confine con la Francia. Il governo e la procura del Principato ritengono che possa trattarsi di un gesto doloso. Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis, è successo a Reggio Emilia, dove Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria nella zona sud della città, è stato ucciso poco dopo le 22:30 da quello che pare fosse un cliente abituale e che ora in fuga è ricercato dalla polizia. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Italia, a Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74. Nella notte però sono arrivati i primi forti temporali a Firenze e nel torinese. Il tennis è un debutto vincente, quello di Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha però bisogno di tutti e cinque i set per piegare le resistenze di Kecmanovic. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borgis, fuori Luciano Darderi. È tutto, a più tardi.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, attenzione al binario.

0: Voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, si parte al via una nuova puntata del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale come ogni settimana. Oggi mettetevi comodi che dedico questa puntata ad un disco soltanto. Un trittico d'artisti preziosissimo, esclusivo, firma questo lavoro che sta facendo tanto parlare di sé, si intitola Edesh Blues e quindi in automatico, fosse solo per questo titolo, vengo traghettato dentro suoni di antiche tradizioni ebraiche in lingua Yiddish, appunto. E scritture che hanno la potenza della preghiera e della denuncia. Il violoncello di Giovanna Famulari è stato centrale a far da ponte collante al violino di Michele Gazic e alla voce e alla penna del grandissimo Monio Varia. Viviamo tempi che tornano con la loro terribilità, cicli e ricicli storici. Questo disco per me è il manifesto della pochezza e di una certa condizione umana. Non perdiamo altro tempo e partiamo dal violino. Qui a Trans Europe Express c'è Michele Gazic. Ciao Michele.
2: Ciao, io sono molto felice di ritrovarti. Ci siamo visti a concerti in luoghi lieti vari, e parlare anche per radio è però una novità, mi pare, no? Quindi sono molto contento.
1: È vero. Allora, questo disco, no? Questo disco, Yiddish Blues, poi insomma ne abbiamo parlato con Moni, e ora con te affrontiamo un po' più l'aspetto musicale, ma quanto è potente.
2: Ma guarda, mi fa immensamente piacere ciò che mi dici. Perché insomma questo disco è nato per una bizzarra idea che avevamo avuto in fin dei conti con Giovanna.
1: Sì.
2: Moni ha un messaggio da sempre

0: centrale per quanto riguarda la Palestina in particolare,
1: certo,
0: e altre comunque tematiche, ma non l'aveva mai veicolato sotto forma di canzone. Allora noi abbiamo detto: Moni, perché non provi a scrivere delle canzoni? E così abbiamo provato a scriverle assieme, e siamo state, per usare un'espressione un po' particolare, maieuti. Abbiamo fatto nascere un meraviglioso bambino di 80 anni che è Moni Ovadia, cantautore.
1: Pensa
0: che roba, curioso, no?
1: Vero. Vero,
0: per noi è una gioia e un onore incredibile,
1: certo.
0: E Moni dà l'idea che è un ottantenne che ha pienamente voglia di mettersi in gioco con qualcosa di molto nuovo per lui.
1: E come ti dicevo prima, raccontami un po' questa scena, perché la descrivete nel press kit: la casa, Moni Ovadia, le storie da raccontare, suonare. Avete fatto i ricercatori, perché nel disco ci sono tanti traditional che arrivano dal passato. Che magia è stata?
0: Ma è stato veramente un miracolo di condivisione.
1: Sì.
0: Te lo racconto fin dall'inizio. L'anno scorso Giovanna ed io avevamo fatto un disco uscito a mio nome, che si chiamava Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea. In effetti viviamo in un momento così incredibile, così difficile a credersi, che è più semplice credere a un miracolo. Comunque, in questo disco avevamo creato un nostro suono molto, insomma, molto personale. Era piaciuto a Moni. Allora abbiamo detto: proviamo a trapiantare questa cosa sulla poetica di Moni e su un materiale che cerchiamo di condividere. Per cui alcuni brani li ha proposti Moni, altri li ho appunto scritti io, altri ancora hanno assunto pienamente senso con l'arrangiamento che ne ha curato Giovanna.
1: Ma sai una cosa, scusami se mi inserisco da profano, non sono un violinista, non sono un musicista, quindi azzardo, sarà anche l'impatto emotivo di questo disco, sarà il testo, la ragione che ha questo disco, ma posso dirti che gli archi, i suoni, è come se trovassero casa. Non so come spiegarmi altrimenti,
0: Ma l'hai spiegato meravigliosamente, insomma. Si sente che siamo a casa.
1: È vero.
0: Siamo tornati tutti, cioè ci siamo costruiti questa casetta di suoni, che non è neanche una casetta, è di discrete dimensioni, alla quale apparteniamo tutti e tre. Ci troviamo molto bene lì dentro. Volevo dirti questo.
1: Bello, è bellissimo, si sente tutto. Senti, la tragedia della guerra tocca tutti indistintamente, certamente radici di vita come quelle di Moni forse sono maggiormente chiamate in causa, passami queste virgolette, ma come dicevo io, anche io in una mia vecchia canzone, alla fine sotto le macerie ci stiamo tutti quanti. Non so se ha senso chiedertelo, ci provo in punta di piedi, da esterno, sempre con le virgolette aperte, da esterno a certe radici culturali, di etnia, insomma, un disco simile a te che cosa ha lasciato?
0: Guarda, io appartengo pienamente al mondo di Moni e di questo disco.
1: Sì.
0: Ti dico solo una cosa: la mia bisnonna è nata a Istanbul, suo figlio è nato a St. Louis, mio padre è nato a Zara, attuale Croazia.
1: Okay.
0: Quindi insomma ricollocazione della mia famiglia continuamente per questioni economiche, di miseria e di guerra, la sento comunque nel cuore. Quindi questo è un argomento su cui con Moni si è immediatamente aperto un dialogo, e mi ricordo che lui, scherzando, quando avevamo cominciato a suonare assieme qualche anno fa nei suoi classici spettacoli, mi disse: guarda Michele, sei appunto capitato nel posto giusto. Effettivamente è così, e condividiamo Moni, Giovanna ed io un sentire comune su questo. Giovanna tra l'altro nasce anche lei in una terra di confine. Giovanna è nata appunto a Trieste, in realtà alla porta, insomma, dei Balcani. Trieste è una città in cui si rimescolano religioni e culture, come sai, e quindi anche Giovanna si porta nel cuore tutta questa inquietudine.
1: Bello. Beh, insomma, è un disco che comunque, a prescindere da dove veniamo, parla a tutti. C'è anche il tuo pugno, anzi la tua penna, e parliamo, come ne parlavo anche prima con Moni, del brano dedicato a Paolo Finzi. Difficile dargli un testo, ma poi a un certo punto che succede?
0: Allora, avevo scritto Paolo Finzi, lo dico per gli ascoltatori che magari sì, non lo conoscono, sì. Era solito dire: io sono il direttore della prima rivista in Italia, e poi aggiungeva a bassa voce, in ordine alfabetico. Okay. In effetti la sua rivista si chiamava A Rivista Anarchica. Paolo Finzi era un anarchico, grande amico di Fabrizio De André, tra l'altro. Sì. Nella sua rivista ha dato casa a riflessioni non strettamente anarchiche, anche era una persona apertissima e curiosa. E quando lui è mancato e purtroppo ha deciso di togliersi la vita un certo giorno, io ho sentito una spinta immane a scrivere qualche cosa, e ho scritto questa cosa, materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F.
1: Sì.
0: Paolo Finzi era un mio guru, e quando tu guru si toglie la vita è un problema molto grosso. Io non ho mai trovato delle parole, le ha trovate Moni e le ha messe come esergo, come introduzione di questa mia composizione strumentale, e non avrei trovato parole migliori di quelle che ci ha messo lui.
1: Meraviglioso.
0: E la composizione è solo strumentale, come dicevo originariamente, a parte questa introduzione di Moni, ed è suonata solo dagli archi dal mio violino e dal violoncello di Giovanna. Sì. Ed è una sorta di tema e variazioni che definisce degli immensi alti e bassi, delle voragini di dolore, ma anche dei momenti di gioia.
1: E noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Michele, grazie Giovanna, grazie a Moni per questo straordinario disco, grazie infinite.
0: Grazie a te per questa conversazione.
2: Questo brano è dedicato a Paolo Finzi. Era l'ideatore e il direttore di A Rivista Anarchica. Paolo era un anarchico ebreo, molto anarchico e molto ebreo. C'è contraddizione in tutto questo? No. La Bibbia, la Torah, è piena di spunti di relazione fra la scrittura ebraica e il pensiero anarchico.

0: E questa era Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F., brano che campeggia dentro Yiddish Blues, composto nella musica da Michele Gazic e nelle parole alla voce Cemonio Vadia. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, torniamo su questo disco appunto Yiddish Blues, ed è tempo di incontrarlo da vicino, è tempo di affrontare direttamente certi argomenti che sono poi il cuore e la ragione di questo disco. A Trans-Europe Express il piacere e l'onore di trovarmi con Moni Ovadia. Ciao Moni.
1: Ciao, grazie, ciao. Grazie di cuore.
0: Ma grazie a te, che piacere, che onore, come stai?
1: Non mi lamento, per i miei 80 anni suonati me lo spango bene.
0: Beh, suonati, mi piace, sai che devo confessartelo Moni, grazie a questo disco ho scoperto quanta musica va riletta nella tua carriera, perché tu insomma hai sempre usato sul palco la musica, ma io credevo fosse un arredo. In realtà no, tu nasci innanzitutto come musicista.
1: Sì, come cantante musicista, sì, all'interno di vari gruppi. Prima, la prima esperienza è quella con un gruppo del grandissimo etnomusicologo Roberto Leidi, che è stato un primo grandissimo maestro per me. Che era il gruppo dell'Almanacco Popolare, e con quel gruppo facciamo un disco canti popolari del Piemonte. Insomma, fu un'esperienza magnifica. Poi Leidi era veramente una figura straordinaria di maestro, di studioso, di intellettuale formidabile, ed è stata una grande fortuna. E poi i gruppi che io ho messo insieme ad altri, e poi di cui sono diventato un po', diciamo, il frontman, il leader, per diversi anni, fino poi dopo i 37, così essermi mosso verso il teatro e avere cominciato a pensare a questa forma un po' particolare di teatro musicale con musicisti in scena che rappresentano i musicisti, una figura drammaturgica. Io, con una mia piccola metodica e poetica, facevo questa figura del musicista attore, che non era l'attore che suona uno strumento, ma musicista di formazione musicale che sul palcoscenico diviene un evento drammaturgico. Certo. È stato veramente molto...
0: Beh, vado a rileggerla, l'importanza della musica nella tua vita, però arriviamo a questo disco, Yiddish Blues. È potentissimo. Io mi vorrei... No, vabbè, è potentissimo. Vorrei fermarmi con te su un concetto cardine che ruota attorno alla spiritualità, quindi al blues come suono, come scrittura. Io parlerei di parole
1: ma anche al blues come condizione esistenziale. Esatto. Cioè il blues è musica, specificamente è musica di una gente, di un popolo sradicato dalla propria terra e portato nella condizione di schiavitù altrove, in mezzo a sofferenze inenarrabili. E questa musica esprime questo smarrimento, questo sradicamento, questa anche profonda malinconia che diventa organica. E io penso che questo sia in qualche misura toccato a tutti quei popoli che hanno subito una condizione di sradicamento da una propria realtà. E allora ho pensato anche per gli ebrei della diaspora, soprattutto quella centro-est europea, e anche oggi per i palestinesi che vengono esiliati nella loro stessa terra, insomma. E allora abbiamo unito questa...
0: C'era questa parola che avevo sottolineato, che era esilio.
1: Esilio, esattamente.
0: È una parola molto forte per il disco, secondo me.
1: Sì, io penso che l'esilio, che è stata una condizione nata da atti di violenza, di sopraffazione, però che l'esilio sia una condizione altissima per l'essere umano, perché è liberato dai lacci e lacciuoli della identità nazionale, e quindi l'esiliato ha in sé un'anima che si rivolge all'altro senza pregiudizi e senza condizionamenti, ecco.
0: Certo.
1: E questo, e allora l'uomo splende nella condizione dell'esilio, perché appunto non contano più le attribuzioni dovute a un'appartenenza territoriale. Poi come si può definire un uomo sulla base di una riga tracciata per terra? Un po',
0: certo,
1: difficile.
0: Certo.
1: E quindi questo, ecco. Io, sai, oramai prevalentemente facevo cose teatrali, anche recite oppure vere e proprie rappresentazioni teatrali, però ecco, è stato fondamentale per avere, arrivare a questo disco, questo veramente mi corre l'obbligo di dire, l'incontro con Giovanna Famulari.
0: Certo, poi ci arriviamo, ci arriviamo, come no.
1: Giovanna, grandissima musicista e persona straordinaria, è stata la vera attrivatrice di questo progetto.
0: Certo, e altra cosa che mi colpisce, qua chiamiamo anche molto in causa, poi ne parlerò con lui, con Michele Gazic, è il brano Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo Finzi. Questo è un po' il titolo, un po' lungo, però c'è una sorta di ponte concettuale che ti vorrei chiedere, perché qui unite il, tutto questo concetto dell'esilio e quindi anche, se vuoi, della spiritualità con l'anarchia. In senso proprio culturale, non politico, perché lui era un anarchico. Com'è che dialogano questi due fronti?
1: Guarda, la questione della cultura anarchica, del diciamo dell'orizzonte anarchico, è una è qualcosa che non può non toccare coloro che vivono, soffrono e interpretano l'esilio. Paolo io l'ho conosciuto molto bene, era direttore di questa rivista anarchica, e io posso dire questo, c'è stato uno studioso dell'Università di Lecce che ha scritto un saggio intitolato Torah e libertà, e proprio sono studi sulla componente anarchica che si trova nel corso dello scritto biblico del Pentateuco. E quindi ecco, Paolo sentiva fortemente questa relazione fra il suo essere ebreo e il suo essere anarchico. Peraltro la rivista più longeva socialista, anarco-socialista, diciamo, è una rivista in lingua yiddish che oggi viene pubblicata anche in inglese con alcune pagine in yiddish. Quindi c'è stata, fra l'esperienza ebraica, che perché noi non dobbiamo dimenticare che l'istanza prima dell'esperienza ebraica dell'esodo è quello di contrapporsi al potere più potente tirannico dell'epoca, contrapponendo il proprio diritto a vivere la propria vita e non quella imposta dai faraoni. Gazic, nel dedicare quel brano a Paolo Finzi, ha inteso sottolineare questa condizione, e io in realtà credo che, al di là delle molteplici regole che l'ebraismo ha per chi lo voglia osservare, però che esista una componente anarchica, cioè quella che vuole liberarsi, cioè la libertà più radicale, questo è quello che propone,
0: certo,
1: la Torah, ecco, è proprio il divino nel primo comandamento, com'è nella lezione ebraica, ecco, è così, io sono il Signore Dio tuo, dice, non è proprio così, vabbè, però semplifico, io sono il Signore Dio tuo, che ti ha tratto dalla terra d'Egitto, la casa degli schiavi, per esserti Dio, cioè io sono colui che libera l'umanità da ogni forma di schiavitù. E questo è anche un'istanza fortissima dell'anarchismo, per questo che l'anarchismo non concepisce Stato e potere, perché la libertà deve essere totale, ecco.
0: A chiusa, brevemente, questo disco io l'ho trovato molto più potente di tanti proclami televisivi, social network e quant'altro. E ti lascio commentare brevemente una mia impressione, perché dentro il disco troviamo anche tanti tradizionali, tante scritture antiche nel tempo. Donna mi ha letteralmente rapito. Cambiano i mezzi. Un tempo ci uccidevamo con le mazze, le frecce, oggi premiamo dei pulsanti. Non cambia la storia. Perché secondo te, ti sei mai risposto perché torna sempre l'uomo a fare queste cose?
1: Guarda, io credo che ci sia una tara dell'umanità. Cioè, noi siamo stati tratti fortemente in inganno da alcune teorie, come quella del buon selvaggio di Rousseau. L'uomo originariamente era buono. Io credo che l'uomo sia un progetto aperto che contiene in sé il bene e il male, forme della grande solidarietà, la capacità di accogliere e di amare, ma anche una capacità terribile di odiare e di martirizzare il suo prossimo. E credo che solo l'educazione possa fare di noi degli esseri diversi. Però, come noi vediamo in questa società disastrata da forme di degrado progressivo, l'istruzione è lasciata anch'essa al degrado. Il buon cittadino, l'essere umano redento dalla violenza, poi le materie, va bene. Anche quelle, ma lo scopo primario dovrebbe essere la formazione dell'essere umano, certo, e la formazione del cittadino, cosa che non viene fatta, perché naturalmente è molto più facile manipolare persone che non hanno raggiunto una consapevolezza profonda di se stessi.
0: Grazie di cuore per questo disco, grazie Monio Vadia per essere stato con me.
1: Grazie a te.

E questo era il piccolo Ali, un altro dei brani inediti contenuti dentro Hiddish Blues, il disco di Giovanna Famulari, Michele Gazic e Moni Ovadia. Transeuropa Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, si apre l'ultimo mese di questa stagione e torno ancora una volta a bussare dentro i corridoi delle label italiane. Busso a casa della Transition Totem con i dischi dei Mood da una parte e del progetto Mosaics di Raffaele Marchetti. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative, scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934, in Germania, era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di Stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno. Nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò. Nel 1933 l'attrice Lea Massari. Nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio. Nel 1957 l'attore Silvio Orlando. E nel 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Bagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985, e l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Bentrovati, buon martedì 30 giugno con il GR delle buone notizie. Dalle sponde del lago Trasimeno alle scogliere della Toscana, passando per il Gargano e la Tuscia, l'Italia si conferma una destinazione ideale per chi ama esplorare il territorio senza fretta. Lo dimostrano gli Oscar del cicloturismo 2026 assegnati a Sanremo nell'ambito del Green Road Award, il premio che da 11 anni valorizza gli itinerari cicloturistici più affascinanti della penisola. A conquistare il primo posto è stata l'Umbria con la ciclovia del Trasimeno, mentre sul podio salgono anche la Puglia col giro ad anello del Gargano e a pari merito Piemonte e Lazio con due percorsi che uniscono natura, cultura e paesaggi spettacolari. Unione Civile Storica Pordenone per Alessandro Basso, sindaco della città, e Loris Bazzo, sindaco di Carlino. È la prima in Italia tra due sindaci in carica. La cerimonia è stata officiata dal sindaco emerito Alvaro Cardin, 90 anni, esponente di punta della DC degli urgenti anni 80 e 90. Tra gli invitati anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciniani e l'europarlamentare Alessandro Ciniani, già sindaco di Pordenone per due mandati e predecessore di Basso. Sono come due giganteschi bolle di sapone, o meglio palloni di zucchero filato, i due nuovi pianeti scoperti dalla NASA a circa 1113 anni luce dalla Terra, oltre 10 milioni di miliardi di chilometri. Secondo gli scienziati dell'Agenzia Nazionale Spaziale Americana, si tratta di pianeti super puff, letteralmente super soffici, anzi più soffici mai scoperti. I due corpi celesti orbitano attorno a una stella molto simile al Sole ed è stato possibile rilevarne l'esistenza dopo che per più volte la missione TESS ha osservato ripetuti cali di luminosità della stella. Arriva la prima luna estiva e, a differenza delle altre lune, appare molto più piccola, si chiama infatti microluna. I nativi americani veniva chiamata invece luna delle fragole perché segnava l'inizio della stagione in cui si raccoglievano nel Nord America. In Europa invece veniva chiamata luna di miele o luna calda o luna di fieno. Luna di miele perché era il periodo dei matrimoni dove si offriva e si sosseggiava l'idromele, bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del miele. È tutto, e la GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi.
1: Buongiorno dalla redazione. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Quattro le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. È stato rintracciato e arrestato dalla polizia anche l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Ferita e sotto shock la sorella del pizzaiolo che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati a Genova. Da oggi in arrivo temporali. Una nuova maxi scossa di terremoto ha colpito il Venezuela nelle ultime ore, questa volta di magnitudo 5.1 con epicentro vicino a La Guaira. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, 16 i morti italiani. È la Germania la prima caduta illustre ai mondiali americani. I tedeschi, tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai sedicesimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco, che agli ottavi incontrerà il Canada. Passa il Brasile, che sconfigge il Giappone 2-1. Ed è tutto, a più tardi.

Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Marocco di Hakimi e compagni vola agli ottavi di finale del Mondiale 2026 dopo aver eliminato l'Olanda ai rigori. Dopo 120 minuti il match era terminato 1-1. Dal dischetto è decisivo il tiro di Saibari dopo una serie finale pazza che ha visto gli errori orange di Kluivert, Timber e Somerville, e i marocchini avere la meglio nonostante la traversa colpita da El Nouri e il palo di Hakimi al quarto tentativo. Agli ottavi sarà Marocco-Canada. E termina clamorosamente ai sedicesimi di finale anche il Mondiale della Germania, battuta ai calci di rigore dal Paraguay. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, la Mannschaft crolla i tiri dagli 11 metri, dove a segnare il penalty che vale la qualificazione agli ottavi per i sudamericani è Canale. La Albiroglia tornerà in campo per sfidare la vincente di Francia-Svezia in campo alle 23, ora italiana. E il Brasile supera lo scoglio Giappone nei sedicesimi di finale, stacca il pass per gli ottavi, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia, in campo oggi alle 19, ora italiana. I verdeoro di Ancelotti si impongono 2-1 a Houston. A rispondere al provvisorio vantaggio nipponico realizzato da Sano sono le reti di Casemiro e Martinelli. Un gol quest'ultimo che entra nel libro dei record della Coppa del Mondo. La rete dell'attaccante dell'Arsenal diventa infatti quella segnata più a ridosso del triplice fischio nei tempi regolamentari di una partita della fase finale del torneo. Fino ad oggi parlava italiano grazie a Francesco Totti, che nel 2006 portò gli azzurri ai quarti con un rigore all'incrocio con l'Australia al 95esimo. Successo al debutto all'Europeo Under 19 per gli azzurrini di Bollini, che battono la Serbia 2-0 in Galles e si prendono i primi 3 punti nel girone. Prossimo impegno contro la Croazia giovedì alle 15. Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo ha bisogno di tutti e 5 i set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, capace di costringere l'alto atesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale dei Championships. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Si interrompe invece subito all'esordio il cammino a Wimbledon di Luciano Darderi. L'italo-argentino si arrende 7-6, 7-5, 6-2 a Quinn. Debutto vincente per Djokovic, Tsitsipas, Jodar e Thin, mentre sono eliminati sia Rublev che Ruud. È subito fuori al primo turno anche Elisabetta Cocciaretto, battuta 6-3, 2-6, 6-3 da Xin Yu nel tabellone femminile. Sempre tra le donne, tutto ok invece per Sabalenka, Gauff, Bencic, Osaka e Pegula. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

chi ha idee circa le prossime copertine del bouquet delle nostre crypto cover, cercate su Instagram il profilo di Sia Moda Magazine. Se stai ascoltando Almanac, stai vivendo un giorno radioso e potresti suggerire una nuova copertina.

mattina. Bentrovati in antenna da Mary Taracciatti. Tutti pronti per il linguaggio del corpo del martedì, per il semaforo verde di questa puntata di Almanacca. Musica dalla Sette Barche, i Seven.

pericolo di ingerire anche il vetro della bottiglia, per Jonathan Schuft. Il vino dovrebbe essere mangiato, è troppo buono per essere solo bevuto. A tavola, il calvino della Torre dei Bianchi.

Per Oscar Wilde tutto il discorso del passo più lungo della gamba non ha alcun valore. Chiunque viva secondo i propri mezzi soffre di mancanza di immaginazione.

È stata una lunga strada. Quando ero negli Spies soffrivo di un disturbo alimentare e mi allenavo ossessivamente. Come tante persone, mi viene da dire donne, ma so che succede anche a parecchi uomini. Ricorrevo alla perfezione secondo certi standard ed il risultato è che ho passato anni a torturare me stessa e ad odiare il mio corpo. E poi ho trascorso i successivi a sentirmi male per averlo fatto, a pensare: ma che perdita di tempo, che spreco di vita. Per Melanie Jane Shishon, che tutti conosciamo come Melanie C delle Spice Girl, la parola chiave oggi è accettazione, anche dell'essere stata ed essere ancora e per sempre Sporty Spice, una ragazza in tuta del gruppo pop più famoso di sempre.

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, attenzione, momenti di stanchezza. Toro, amore in arrivo. Gemelli, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Cancro, grande ripresa. Leone, i pianeti sono dalla vostra parte. Vergine, problemi di cuore in corso. Bilancia, in amore, torna il sereno. Scorpione, urge assoluto relax. Sagittario, problemi di coppia. Capricorno, incontri fortunati vi aspettano. Acquario, le stelle vi sorridono. Pesci, sarete in cerca di conferme. Bing Watterson, decisamente capace di autocritica. Una prova più evidente che esistono altre forme di vita intelligenti nell'universo è che nessuna di esse ha mai provato a contattarsi.

Un aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Alto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro. Uno degli insegnamenti più belli di Albert Einstein è: sforzati

tutto è relativo, ogni cosa è in discussione. Financo i più radicati modi di dire. Stuart Turner dichiara infatti: se pensi che le donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte. Noi tiriamo le lancette per 23 ore e 30 circa e sarà ancora in manacca. Tra breve ancora un brano musicale. Un bacio by Mergery Maranca.

comprovato sapiente come Fernando Pessoa rimette tutto in gioco. L'uomo non sa di più degli altri animali, né sa di meno. Loro sanno quel che devono sapere, noi no. Il prossimo appuntamento sempre alla stessa ora sulla vostra radio preferita, mentre sulla Facebook page 7 Va Wildlife continuano a fioccare i like. Per cui vi ringraziamo infinitamente. Kiss e Miau da Simona Mattioli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Dove c'è musica c'è spazi. Ci sono Max Mollica, Dino Super Di Gemmano, Charlie Ballavio insieme allo staff tecnico, la redazione di Magilla Spettacoli, tutti pronti a partire per questo nuovo appuntamento di spazi. Prima di iniziare vi ricordo però il nostro indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com per qualsiasi richiesta di informazione, ma anche per candidarvi ad essere intervistati in questo salottino radiofonico. Vi basta inviare il brano che intendete presentare insieme ad un breve curriculum artistico. Sempre in ambito della buona musica, oggi con noi un talento giovanissimo, una ragazza di 19 anni che sicuramente avrà un bel futuro davanti. Con noi in diretta telefonica oggi c'è Martina Celommi.
1: Ciao Max, ciao Dino.
2: Oh, benissimo Martina, sei qui con noi e benvenuta su Spazi. Sei giovanissima, sei in una fase di crescita, sei anche molto brava, e quindi subito da te vogliamo sapere, nel mondo della musica, qual è stata la scintilla che ti ha spinto a cantare?
1: Assolutamente. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che io non sono arrivata subito al mondo del canto, nel senso che vado da piccolissima con il mondo della danza. Successivamente poi ho avuto l'opportunità di affacciarmi al mondo del musical e, entrata insomma in questa sfera, ho capito che bisognava essere completi un po' in tutti i campi, quindi sia nel campo della danza che del teatro, della recitazione e soprattutto del canto. E poi sicuramente mi sono appassionata in modo particolare appunto al canto, a tutto ciò che c'è dietro, appunto a questo mondo artistico.
0: Bene Martina, quindi oltre alle esperienze con la danza e con i musical, sei giunta anche a un discorso di produzioni musicali, grazie anche al supporto del carissimo Alex Paravano, del nostro amico Alex, che salutiamo, ci starà sicuramente ascoltando, che ha confezionato per te un brano su misura.
1: Assolutamente sì, assolutamente, sto meglio sola.
2: E sto meglio sola di cosa parla?
1: Allora, diciamo che questa è una canzone un po' particolare. C'è da dire innanzitutto che è una canzone estiva, pensata appunto per il clima mare. Ma nonostante ciò si distacca un po' da questa situazione mare, quindi compagnia, persone, e parla di questa ragazza che passa la maggior parte del tempo, diciamo, bloccata dietro questi telefoni, dietro questo social, e quindi diciamo che c'è un distacco dai social, da questo senso di unione che però in realtà è solamente apparente, diciamo, da questa realtà un po' tecnologica, che poi è la realtà che adesso caratterizza insomma quest'epoca, questo

0: su Spazi, oggi con Max Mollica e Dino Super di Gemmano c'è Martina Celommi, con la quale stiamo parlando di questo brano dal titolo Sto meglio sola, che ascolteremo al termine di questa intervista. Allora Martina, sappiamo che oltre al brano è stato realizzato un video che accompagna appunto questa canzone. Ci vuoi raccontare con chi hai collaborato per lo sviluppo, la realizzazione dell'idea?
1: Allora, alla collaborazione, insomma, alla canzone c'è stata una grande mano da parte di Alessio Romani, un grande produttore, e per quanto riguarda invece il videoclip, il regista appunto che ci ha aiutato a produrre questo video molto colorato, molto energico e molto fresco è appunto Alessandro Sabbeone.
2: È vero, un video molto colorato e frizzante, da vedere assolutamente, andate a cercarlo su YouTube. E poi c'è qualche cosa di nuovo che sta per arrivare, Martina? Sappiamo che Martina, nonostante la giovanissima età, è un po' sulle sue, un po' scaramantica e non vuole svelare tante cose, vero?
1: Diciamo che da questo appunto periodo di pandemia c'è sicuramente un riavvio. È un riavvio un po' lento, nel senso partiamo piano piano, passo dopo passo, e c'è nell'aria qualcosina, però sai com'è, per scaramanzia, insomma, queste cose meglio tenerle segrete finché appunto non sono lì in uscita, diciamo.
0: E prima di ascoltare Sto meglio sola di Martina Celommi, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, che è magillaradioproduction@gmail.com. Vi ricordo inoltre che siamo su tutti i social, quindi cercate la pagina Spazi, andate col vostro like ed entrate a far parte della nostra grande famiglia. Bene, un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno seguito, vi rimandiamo al prossimo appuntamento di Spazi.
2: E come sempre facciamo, cediamo la linea alla nostra gradita ospite di oggi per i saluti finali e la presentazione del suo singolo.
1: Grazie Max, grazie Dino, veramente grazie a tutti, grazie radio ascoltatori. Io vi lancio allora il mio singolo, che potete trovare su Spotify, su YouTube, inserendo il nome di Sto meglio sola, con accompagnato il mio nome, nonché Martina Celommi. Grazie mille, buon ascolto ed ecco a voi Sto meglio sola.

scrivi un'email a magillaradioproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.

Bentrovati dalla redazione. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Quattro le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. Gran parte d'Italia ed Europa strette nella morsa del caldo. Nel nord della Francia due gemelle di 15 mesi sono morte per disidratazione. In Italia, a Genova, morti a causa delle alte temperature, un 86enne e una 74enne. Nel Mantovano un bracciante è deceduto, si ipotizza a causa di un malore legato alle alte temperature. Si attendono temporali. È stato rintracciato e arrestato dalla polizia l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Ferita e sotto shock la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di tre persone di nazionalità ucraina. Si ipotizza che la deflagrazione sia stata provocata da un atto doloso. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, rifugiato a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Tennis, debutto vincente per Jannik Sinner a Wimbledon. Il detentore dello slam inglese piega le resistenze di Kecmanovic in 5 set, 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale a favore di Sinner. Fuori Darderi e Cocciaretto, oggi in campo Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego e Paolini. È tutto, a più tardi.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: Non parlarmi più d'amore. Se non sai cos'è il peccato.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha fatto sapere che oggi si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli. Dopo giorni di escalation si apre quindi uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Dopo l'esplosione in cui ieri a Monte Carlo è rimasto ferito l'oligarca ucraino Ermolev con la moglie e il figlio di 13 anni, indagini e caccia all'uomo. Le immagini di sorveglianza mostrano un uomo che lascia cadere uno zaino all'ingresso dell'edificio residenziale, dove poco dopo c'è stata l'esplosione. I quattro arrestati come presunti esecutori dell'attentato a Ranucci hanno tutti precedenti per droga e danneggiamento e uno era ai domiciliari da qualche giorno. Hanno dai 22 ai 53 anni e sono accusati a vario titolo di detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dall'aver agito in più di 5 e in modo mafioso. Una capotreno del Frecciarossa 8882 è stata aggredita brutalmente mentre il treno era fermo per un guasto tecnico alla stazione di Milano Lambrate. Solo il tempestivo intervento di alcuni passeggeri avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. Si cerca l'uomo che non è stato identificato. La Germania lascia i mondiali americani. I tedeschi, fra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai sedicesimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco, che agli ottavi incontrerà il Canada. Passa il Brasile, che sconfigge il Giappone 2-1. È tutto, a più tardi.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. In Venezuela, 5 giorni dal terremoto che ha sconvolto il paese, Carlos, un bambino di 12 anni rimasto intrappolato sotto le macerie nel quartiere di Macuto, La Guaira, è stato estratto vivo, lo hanno riferito in una nota sui social i soccorsi. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle alte temperature. A Bagno a Ripoli, Firenze, all'interno di una proprietà della Misericordia di Firenze, è stato incendiato il Leccio di Belmonte, monumentale albero di oltre 600 anni. Sono stati denunciati dai carabinieri 4 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità e raccontato d'aver acceso il fuoco in prossimità dell'albero per cuocere dei würstel. Dati Istat, a maggio i prezzi alla produzione dell'industria registrano una lieve riduzione rispetto al mese precedente, ma continuano a crescere nel confronto con lo stesso periodo del 2025. Su base mensile si osserva un calo dello 0,2%, mentre su base annuale l'incremento arriva al 7,3%, in accelerazione rispetto al più 6,8% rilevato ad aprile. Il ciclismo Edoardo Affini sarà al via il 4 luglio da Barcellona con la prima tappa del Tour de France, che sarà una cronometro a squadre, specialità dell'azzurro, che è stato campione europeo di specialità nel 2024. Il corridore della Visma Lease e-bike si era infortunato lo scorso 25 giugno. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie del giorno. Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 29 giugno, lungo la strada regionale 348 Feltrina, tra le frazioni di Santa Maria e Quero, nel comune di Setteville. Un uomo di 76 anni, residente a Cinisello Balsamo, ha perso la vita in uno scontro frontale tra la sua automobile e un camion. L'impatto è avvenuto intorno alle 15:20. Oggi, martedì 30 giugno, segna l'ultimo giorno di lavoro per Giuseppe Dalben, commissario dell'ULAS 1 Dolomiti. È atteso a breve l'annuncio del nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria bellunese, che concluderà il periodo di commissariamento iniziato nel maggio 2023, a seguito della prematura scomparsa della precedente direttrice. A Cibiana di Cadore si è verificato un nuovo sviluppo politico significativo. A poco più di un mese dalle elezioni, la maggioranza Salviamo Cibiana, guidata dal sindaco Matteo Posa, ha presentato le dimissioni, aprendo la strada a un nuovo commissariamento del comune, già caratterizzato da instabilità negli ultimi anni. I laghi bellunesi hanno ottenuto risultati positivi nel monitoraggio condotto da Legambiente nell'ambito della campagna Goletta dei Laghi. Tutti i punti analizzati, tra cui MIS, Santa Croce, Corlo e Centro Cadore, sono risultati entro i limiti di legge, confermando uno stato di salute complessivamente positivo delle acque. Infine, un intervento del soccorso alpino è stato necessario ieri, 29 giugno, per un giovane escursionista di 17 anni che è scivolato su un nevaio sotto la cima del Sas d'Estria, procurandosi un sospetto trauma alla caviglia. Le condizioni meteorologiche avverse hanno impedito l'intervento immediato dell'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, costringendo una squadra del soccorso alpino a intervenire via terra. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. John Hammond Jr. come artista, cantante e bluesman, viene considerato uno dei maggiori esponenti della scena mondiale. In attività dal 1962, ha pubblicato un considerevole numero di albums a suo nome per le maggiori case discografiche esistenti. Un esempio di dedizione al blues tradizionale e di coerenza, di feeling e di adeguate capacità tecniche e stilistiche, resta uno dei pochissimi bianchi in grado di far sopravvivere il blues originale. Questa è I Am Loving You, John Hammond Jr.

l'altro grande nome Mike Bloomfield, che non è stato forse, ma non è mai entrato prepotentemente nell'immaginario musicale della gente comune, non è il chitarrista che nomini per strada con l'assoluta sicurezza che tutti ne siano a conoscenza, ma è stato uno dei chitarristi americani più importanti di tutti i tempi. Purtroppo i grandi successi sono alle volte anche delle prigioni artistiche. Bloomfield non è riuscito a scrollarsi di dosso l'immagine del chitarrista di Super Session e ne ha sofferto veramente tanto. Si lancia così nel mondo acustico, ma nel contempo è dipendente dalla droga e questo lo porta alla morte per overdose nel 1981. Questa è la famosa Linda Lou, Mike Bloomfield, qui a Me and Blues.

Un'altra band famosa è quella di Derek The Dominos, che è stato un gruppo rock blues che si è formato negli anni 70, esattamente nel 1970, ed era guidato da Eric Clapton, insieme a Bobby Weirdlock, Carl Ridler e Jim Gordon. Duane Allman partecipò come ospite alle registrazioni. Nonostante fosse stato pubblicato nel 1970, il singolo Layla entrò nella top 10 sia negli Stati Uniti d'America che nel Regno Unito, solo però nel marzo del 1972. L'album, che ha ricevuto apprezzamenti sia dalla critica sia dal pubblico, è spesso considerato l'apice della carriera di Eric Clapton. Derek and the Dominos, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nel feroce mondo del blues rock moderno, Samantha Fish si è ritagliata un posto tra le chitarriste più dinamiche della sua generazione. Con un repertorio che spazia dal blues più grintoso e ritmato, insieme a una reputazione da artista dal vivo di grande impatto, ha costantemente spinto i limiti del genere. Paper Doll, un album con una chimica rilassata e vissuta in tournée, e 9 tracce ricche di fascino elettrico e crudo rock blues. Questa è Lose You, Samantha Fish, qui a Me and Blues.

Sempre Mio Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Alice Armstrong è una cantautrice e artista del Regno Unito, nota per la sua impressionante estensione vocale, la scrittura dinamica e l'impareggiabile presenza scenica. La Armstrong propone un mix potente e unico di blues, funk, soul, rock and roll moderni. Accompagnata da una band di fama mondiale grazie a un'estensione vocale mozzafiato e una presenza scenica, come abbiamo detto prima, cattiva. Armstrong coinvolge persone di ogni estrazione sociale e si esibisce in ogni spettacolo come se fosse l'ultimo, lasciando il pubblico esterrefatto e contento. Bang Bang è un vecchio brano scritto da Sonny Bono nel 1966 e poi anche pubblicato da Cher. Questo per voi è Alice Armstrong qui a Me and Blues.

da Samantha ad Amanda. Amanda Fish è una polistrumentista americana, sorella maggiore della più nota Samantha Fish. Fin da ragazza ha sempre gestito la sua crescita professionale in silenzio e con molta moderazione. I primi insegnamenti arrivano dai suoi genitori, mentre la sua vera formazione artistica nasce e cresce grazie agli ascolti di alcuni grandi del rock blues come Stevie Ray Vaughan e Rolling Stones. King Tom per 6 anni è stato un cantiere aperto, un disco fortemente influenzato da vicende come la pandemia e la corruzione, eventi visti attraverso gli occhi di un giovane genitore preoccupato per il futuro dei suoi figli. Questa è la famosissima The Great Reset, Amanda Fish.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Lester Green è nato nel 1971, viene dalla California, esattamente da Santa Barbara. In attività dalla metà degli anni 90 comincia a suonare in piccole band locali fino a quando non entra nel giro giusto dei Sad Men. Standing Out Loud è il suo 10° lavoro, un disco sincero e senza fronzoli, con forti richiami alla sua musica preferita, quella degli anni 60 e 70. È stato registrato a Nashville nel gennaio del 2024 con la coproduzione di J.D. Simo, un visionario della chitarra elettrica, il disco che ha consacrato il suo successo, mentre Live in the City è uscito nel novembre del 2025. La band era in tour con George Thorogood, la continuità di una carriera che ha ancora ampi margini di crescita. Per voi è Lester Green, qui a Me Blues.

È sempre Gianfranco Piria con la trasmissione Mean Blues. I Got Love di Albert Castiglia non è tanto un album quanto piuttosto la sintesi di 2 anni di frustrazione causata dal Covid. L'album pieno di energia, sembra uno spettacolo dal vivo, con sufficiente radicamento in studio per garantire che la sua voce e la sua chitarra, entrambe forze della natura, abbiano lo spazio necessario per tracciare un percorso attraverso ogni canzone. Questa immediatezza è la bellezza di I Got Love. Sono canzoni solide, affidate a musicisti di talento. Non ci sono ospiti e nemmeno una cover. Per il resto si ottiene un Castiglia senza freni, che spacca duro, con l'unico obiettivo di tornare a fare ciò che sembra male di più: fare musica. Questa è Freedom Land, qui a Mean Blues, Albert Castiglia.

Eric Sardinas è un chitarrista sui generis, i suoi fucili a sei corde sono le chitarre radiofoniche Dobro, molto retro, adeguatamente elettrificate e customizzate, per produrre così un suono spumeggiante rock blues. Nato in Florida, ha assorbito tutti gli umori musicali del Delta senza farne il solito calco, ma utilizzandoli per innervare il suo stile allegro, estroverso e coinvolgente. Questo è Lowdown Blues, uno slow blues dalle 12 battute veramente super. Eric Sardinas, Ambient Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

Buon pomeriggio dalla redazione. Non è stato un attacco terroristico, ma un tentativo di omicidio. Lo ha detto il procuratore generale di Monaco riguardo allo scoppio in cui sono rimasti feriti 3 ucraini. Una delle persone rimaste gravemente ferite è l'oligarca ucraino Ermolev, che nel 2019 ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota. La Russia ha abbattuto 419 droni ucraini in tutto il paese durante la notte. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato la sua campagna di attacchi con droni a lungo raggio contro Mosca, in particolare contro le infrastrutture energetiche, per colpire una fonte vitale di entrate del Cremlino. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino. È un 40enne italiano l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria a Reggio Emilia e aver ferito la sorella. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga, è stato arrestato per reato di omicidio e lesioni personali aggravate. Indagini in corso. Ai mondiali americani, dopo l'eliminazione di Germania e Olanda per mano di Paraguay e Marocco, il passaggio agli ottavi del Brasile, stasera si prosegue con la terza giornata dei sedicesimi di finale, con Costa d'Avorio Norvegia, Francia Svizzera e nella notte Messico Ecuador. È tutto, a più tardi.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Brasile supera lo scoglio Giappone 2-1 e stacca il pass per gli ottavi dei mondiali 2026, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia in campo oggi alle 19 ora italiana. Ora agli ottavi anche il Marocco grazie alla vittoria ai rigori sull'Olanda. Dopo 120 minuti il match era terminato 1-1 e dopo una serie di tiri dal dischetto è stato decisivo il penalty di Saibari. Agli ottavi sarà Marocco-Canada ed è terminato ai sedicesimi di finale anche il mondiale della Germania, battuta ai calci di rigore dal Paraguay. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, la Mannschaft crolla ai tiri dagli 11 metri, dove a segnare il penalty che vale la qualificazione agli ottavi per i sudamericani è Canale. La Albiroia tornerà in campo per sfidare la vincente di Francia-Svezia in campo alle 23, ora italiana. E dopo la pesante sconfitta il CT della Germania, Nagelsmann ha parlato ai media tedeschi del suo futuro sulla panchina della nazionale. «Non dipende da me», ha detto, «io voglio continuare, ma se qualcuno non vuole deve dirmelo, io sono pronto, non sono uno che scappa». In Italia l'Inter smantella un bel pezzo del suo muro difensivo. Jan Sommer, Matteo Darmian e Francesco Acerbi hanno ufficialmente concluso la loro avventura. Il club li ha voluti omaggiare con una lettera personalizzata che racconta storie e successi in nerazzurro di ognuno di loro. Per Issei Sommer troppo facile ricordare la notte contro Barcellona. Di Matteo invece i gol fondamentali nello scudetto di Conte. Anche Stefan De Vrij, dopo 8 anni a Milano, lascia la squadra. Per lui sull'account ex dell'Inter era comparso un post di saluti, poi rimosso e successivamente ripubblicato. Il tennis sarà un martedì tutto a tinte azzurre a Wimbledon per ben 6 italiani. Nel maschile grande attenzione su Matteo Berrettini, protagonista del match contro Stan Wawrinka. In campo anche due teste di serie azzurre. Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, se la vedrà contro l'argentino Mariano Navone. Matteo Arnaldi attende invece il francese Alice. Oltre a Cobolli anche Sonego sfiderà un argentino, ovvero Echeverry. Nel femminile per Jasmine Paolini c'è la qualificata americana Montgomery, mentre per Grant l'inglese Bolter. Sul centrale ci sarà però anche il ritorno in campo nel singolare di Serena Williams. Ciclismo, una buona notizia per Jonas Vingegaard a 5 giorni dalla partenza del Tour de France 2026. Edoardo Affini sarà al via il 4 luglio da Barcellona con la prima tappa che sarà proprio una cronometro a squadre, specialità dell'azzurro che è stato campione europeo di specialità nel 2024. Il corridore della Visma-Lease e-bike era stato vittima di una rovinosa caduta nei primi chilometri della cronometro valevole per i campionati italiani di ciclismo lo scorso 25 giugno. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Lucette tutte accese, ogni LED un emittente, ne sono oltre 80, ma di tanto, di qualche decina, però noi continuiamo a dire oltre 80 perché ormai siamo legati a questo numero e non vogliamo più cambiarlo. Pigrizia. Pigrizia assoluto, se no mettiti a rifare tutte le grafiche, tutto quanto. E vabbè, i mondiali ci hanno portato il sodalizio Italia-Brasile, allora

si manda in onda anche a Rio de Janeiro, e quindi cosa dire, grazie, obrigadão, come si usa ultimamente da quelle parti. Ci spostiamo in zona 21, dove c'è la 24 di 7 giorni fa. Piper, bonus track.

Anche se ci sta bene con tutte quante le altre tracce, è una bonus, quindi un pezzo completamente inedito inserito in questa remastered version. New entry di settimana scorsa, zona 24, conquistati 3 gradini ed ecco qua la posizione 21 agguantata. Al 18 resiste ancora Linda Ronstadt con The Early Years, una sorta di cofanetto preziosissimo.

inserita, grosso personaggio, con questo pezzo davvero magistrale e un testo che commuove ogni volta. Più 3 sul rullino di marcia e posizione numero 6 conquistata. In attivo di un gradino Ivan Allen, raggiungono il podio da 51.50 in Expanded Edition. Naturalmente di ogni traccia anche un prezioso documento live per un super doppio. Low Walk Is In non poteva quindi mancare, e su queste sonorità appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto a Te Logo da Chico Catenacci. Ciao!

0: Trasmesso RAM 7 VA 5 per 7va e 7va.it. Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: From 7 VA FM / diagonale alterradio Algo Day.
2: From 7 VA FM alterradio Algo Day.
1: From 7va.fm / alteradio Algo Day.
3: From 7va.fm alteradio Algo Day.
4: From 7va.fm / alteradio Algo Day. From 7va.fm / alteradio.
5: Il ben trovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
6: Ciao!
5: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che non ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile. Invece si parla di gigolò. Il titolo esatto qual è? Diccelo tu, così siamo tranquilli.
6: Il mio gigolò.
5: Quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante. Tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità, perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
6: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa. Praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere. Quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente. Tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
5: Ma guarda, è incredibile, perché io adesso mi sono messo antichiedovenia, però sai che ci siamo detti che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno no, un aperitivo daccelo.
6: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa, con tutti i pregi e difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata. Sto parlando ancora di Richard Gere e la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
5: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare di questo travolgente libro, Il mio gigolò.

0: Eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa, però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il mio gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto, ma magari se non vuoi del libro almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che ti ha voluto dire, cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento sì, è vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa. Però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede. La cliente o il cliente, lui è esclusivamente dedicato alle donne. Ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci fermiamoci, non andiamo oltre. Allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: Ancora una traccia firmata a Mark Sedes, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto, ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Sto praticamente, ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari perché ho fatto giapponese, di cose così ne ho visto di poteri crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringraziamo ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm / Alti Radio, Algo Day. Algo Day. From 7va.fm / Alti Radio.
3: Dolomiti Meteo, emesso dal centro valanghe di Arabba, martedì 30 giugno 2026. La situazione generale. L'anticiclone subtropicale si sta indebolendo, anche per l'effetto della saccatura di origine nord-atlantica oggi in approfondimento sulla Gran Bretagna, e che domani, muovendo da nord verso sud, interesserà direttamente le Alpi e apporterà una fase, seppur breve, di marcata instabilità. Associata alla saccatura vi sarà una vezzone di aria molto fresca che potrà dare luogo a fenomeni intensi, soprattutto laddove il contrasto termico dovesse risultare elevato. In seguito, a partire da giovedì, il nord Italia si troverà ai margini dell'anticiclone atlantico, il quale tuttavia dovrebbe rimanere confinato alla parte centro-meridionale del continente, dal flusso zonale posto attorno al 50° parallelo nord, con condizioni generalmente stabili e non eccessivamente calde sulla nostra regione. Il tempo previsto per oggi: temporanea schiarita alternata da nuvolamenti pomeridiani, migliora parzialmente in serata. Possibile qualche rovescio temporale, più probabile su Dolomiti e aree di confine, meno sul resto delle Prealpi. Contesto termico sempre caldo, anche se meno dei giorni precedenti. Su Prealpi a 1500 metri massima 23, a 2000 metri massima 18, su Dolomiti a 2000 metri massima 19, a 3000 metri massima 9.

Nelle valli venti deboli o moderati a regime di brezza, in quota deboli meridionali, a 10-20 km orari a 2000 metri e 10-25 km orari a 3000 metri. Il tempo previsto per domani: cielo al mattino poco nuvoloso per velature e qualche nube alta, in seguito a nuvolamenti associati al passaggio frontale fino a cielo nuvoloso o localmente molto nuvoloso in serata. Precipitazioni a partire dalle ore centrali, instabilità con rovesci temporali, dal primo pomeriggio su Dolomiti a rilievi ai confini con Trentino e Alto Adige, poi sulle restanti prealpi, dove saranno più probabili al tardo pomeriggio sera. Temperature in diminuzione, soprattutto le minime, che saranno raggiunte a tarda sera. Su prealpi a 1500 metri minima 15, massima 22, a 2000 metri minima 13, massima 16, su Dolomiti a 2000 metri minima 9, massima 17, a 3000 metri minima 4, massima 8. Venti inizialmente deboli o al più moderati in alta quota dai quadranti meridionali. Alla sera rinforzi decisi e rotazione da nord-nord-est a 10-30 km orari a 2000 metri e 20-35 km orari a 3000 metri. Nelle valli meridiane possibili temporanei rinforzi da nord. Giovedì 2, notte nuvolosa, in seguito schiarite anche ampie, intervallate da alcuni cumuli fino a cielo in prevalenza sereno la sera. Precipitazioni in esaurimento nella notte, generalmente assenti in giornata. Temperature in calo con contesto termico gradevole al mattino e caldo di giorno su valori prossimi alla media. Su prealpi a 1500 metri minima 13, massima 23, a 2000 metri minima 11, massima 15. Sui Dolomiti a 2000 metri minima 7, massima 14, a 3000 metri minima 3, massima 5. Venti in quota nella notte al primo mattino tesi da nord-est, con qualche raffica più elevata sulle Dolomiti al confine con Trentino e Alto Adige, poi moderati e tendenti a disporsi da nord dal pomeriggio a 10-30 km orari a 2000 metri e 20-45 km orari a 3000 metri. La tendenza per venerdì 3 luglio. Bella giornata con clima estivo e cielo generalmente sereno al mattino, parzialmente nuvoloso per attività cumuliforme pomeridiana, che non si esclude del tutto possa dare adito ad un isolato rovescio temporale. Temperature stazionali nella media del periodo, venti deboli, brezza in valle. Sabato 4, cielo sereno al mattino e poco nuvoloso al pomeriggio per modesta attività cumuliforme di norma innocua. Temperature in lieve calo, in particolare nei valori massimi, per correnti in quota nord-occidentali. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12. Martedì 4200 metri, mercoledì 4100 metri, giovedì 3600 metri, venerdì 3800 metri, sabato 3500 metri. Prossimo bollettino, 1 luglio.

0: String.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare.

Buon pomeriggio dalla redazione. Allarme caldo in Europa. L'OMS sottolinea la necessità di potenziare le misure di prevenzione. I pronto soccorso si stanno riempiendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record e l'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore. Oggi 25 città da bollino rosso, da giovedì previsti miglioramenti. Il 6 luglio riunione d'emergenza sul caldo con gli stati dell'Unione Europea. Gaza è un disastro, lo ha detto il cardinale Pizzaballa raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città, dice, sono rase al suolo, livellate, azzerate. Rafah non esiste più. I topi mordono i bambini, si vive in mezzo alle fognature. Carmelo Cinturino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, nel boschetto di Rugoredo, è stato destituito. L'agente, da quanto si apprende, è stato espulso dal corpo con provvedimento notificato agli in carcere il giorno 22 maggio. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 alle misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Il gruppo avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Continuano ad essere in Sicilia i tassi sui mutui più cari, mentre la Sardegna mantiene l'ultima posizione. È quanto emerge dalle statistiche di Banca Italia relative alle condizioni e rischiosità del credito. Il 6% a fronte del 2,86% del Lazio e del 2,87% della Lombardia, mentre la Sardegna è appunto la più conveniente con il 2,7%. È tutto, a più

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Brasile supera lo scoglio Giappone 2-1 e stacca il pass per gli ottavi dei mondiali 2026, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia in campo oggi alle 19 ora italiana. Vola agli ottavi anche il Marocco grazie alla vittoria ai rigori sull'Olanda. Dopo 120 minuti il match era terminato 1-1 e dopo una serie di tiri dal dischetto è stato decisivo il penalty di Saibari. Agli ottavi sarà Marocco-Canada ed è terminato ai sedicesimi di finale anche il mondiale della Germania, battuta ai calci di rigore dal Paraguay. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, la Mannschaft crolla ai tiri dagli 11 metri, dove a segnare il penalty che vale la qualificazione agli ottavi per i sudamericani è Canale. La Albiroia tornerà in campo per sfidare la vincente di Francia-Svezia in campo alle 23 ora italiana. E dopo la pesante sconfitta, il CT della Germania, Nagelsmann, ha parlato ai media tedeschi del suo futuro sulla panchina della nazionale. "Non dipende da me", ha detto, "io voglio continuare, ma se qualcuno non vuole deve dirmelo, io sono pronto, non sono uno che scappa". In Italia l'Inter smantella un bel pezzo del suo muro difensivo. Jan Sommer, Matteo Darmian e Francesco Acerbi hanno ufficialmente concluso la loro avventura. Il club li ha voluti omaggiare con una lettera personalizzata che racconta storie e successi in nerazzurro di ognuno di loro. Per Ise e Sommer troppo facile ricordare la notte contro Barcellona. Di Matteo invece i gol fondamentali nello scudetto di Conte. Anche Stefan De Vrij, dopo 8 anni a Milano, lascia la squadra. Per lui sull'account ex dell'Inter era comparso un post di saluti, poi rimosso e successivamente ripubblicato. Il tennis sarà un martedì tutto a tinte azzurre a Wimbledon per ben 6 italiani. Nel maschile grande attenzione su Matteo Berrettini, protagonista del match contro Stan Wawrinka. In campo anche due teste di serie azzurre. Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, se la vedrà contro l'argentino Mariano Navone. Matteo Arnaldi attende invece il francese Alice. Oltre a Cobolli anche Sonego sfiderà un argentino, ovvero Echeverry. Nel femminile per Jasmine Paolini c'è la qualificata americana Montgomery, mentre per Grant l'inglese Bolter. Sul centro ci sarà però anche il ritorno in campo nel singolare di Serena Williams. Ciclismo, una buona notizia per Jonas Vingegaard a 5 giorni dalla partenza del Tour de France 2026. Edoardo Affini sarà al via il 4 luglio da Barcellona con la prima tappa che sarà proprio una cronometro a squadre, specialità dell'azzurro che è stato campione europeo di specialità nel 2024. Il corridore della Visma-Lease e-bike era stato vittima di una rovinosa caduta nei primi chilometri della cronometro valevole per i campionati italiani di ciclismo lo scorso 25 giugno. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao a tutti, c'è Carla a darvi il benvenuto su Musicalmente Italiana, il nostro spazio senza tempo dedicato ai giganti della nostra musica. Iniziamo questo viaggio con il re della provocazione Fabrizio De André e la sua hit immortale Bocca di Rosa. Questo pezzo è un vero e proprio film e musica che racconta lo scompiglio creato dall'arrivo di una donna bellissima nel paesino di Sant'Ilario, capace di far impazzire gli uomini e scatenare le furiose gelosie delle mogli del posto. Si dice che Bocca di Rosa sia esistita davvero, si chiama Liliana, una donna carismatica della Genova degli anni 60, con cui De André passava intere serate a chiacchierare. Pensate che la vera stazione ferroviaria di Sant'Ilaria, ormai chiusa, è diventata un santuario pop per i fan, con una statua in ardesia che celebra la protagonista del brano.
1: 1979.
2: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.

Dopo aver già collaborato nel 2024, Fabi Fibra ha inserito nella deluxe edition del suo ultimo disco l'inedito che si chiama Antidroga in duetto con Emma, consolidando il loro legame artistico. Nel 2023 il tormentone di Paola e Chiara è tornato a farci ballare in una travolgente versione moderna arricchita dalla voce inconfondibile di Tiziano Ferro e dalla produzione di Capriponte. Questo rifacimento nasconde un retroscena di profonda amicizia. Quando Ferro era ancora un esordiente, le sorelle Iezzi furono tra le pochissime a credere in lui. Quindi partecipare a questa nuova veste del pezzo è stato un suo personalissimo ringraziamento per le due sorelle.

Il sole, si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.

Un trionfo da oltre 1 milione di copie che proiettò la voce micidiale del Leone di Cellino San Marco nell'Olimpo della canzone. L'eco di questo successo fu così dirompente che nello stesso anno l'allora giovane cantante venne scelto per aprire niente po' di meno che le date del tour italiano dei Rolling Stones. C'è un brano che nel 2021 ci ha incantati davvero per la classe e l'ironia. Parlo di Toy Boy, la raffinata bossa nova nata dall'incontro tra Colapesce Di Martino e l'immensa Ornella Vanoni. Il video mette in scena un divertente corteggiamento tra le isole Eolie, dove i due cantautori si propongono come amanti tutto fare, e la Vanoni li liquida con aristocratica e divertita noncuranza che nella sua carriera ha sempre dimostrato, prestandosi a giocare anche con questi due ragazzi molto più giovani di lei.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

La meravigliosa Vento Selvaggio, uno dei pezzi più belli contenuti nell'album di Antonello Venditti, Prendilo tu questo frutto amaro, che rappresenta un momento liberatorio dove la potenza della musica si fonde con la voce del cantautore. La genialità del testo sta anche nell'usare la metafora della tempesta estiva, vissuta non come un elemento distruttivo, ma come una scossa necessaria per risvegliare le coscienze e ritrovare così il coraggio di amare senza freni. Si chiama Camera 209, il prossimo firmato dalla penna del bravissimo Davide Petrella, che utilizzò la traccia omaggiando esplicitamente la trascinante base dei DB Boulevard, una hit planetaria che nei primissimi anni 2000 fece ballare i club di tutto il mondo, ripreso dalla voce inconfondibile di Alessandra Amoroso.

Celebriamo una delle estensioni vocali più formidabili della nostra musica, questa traccia inclusa nel suo album d'esordio del 1994. Una straordinaria interpretazione di Giorgia, di Lucio Battisti, di un brano vecchio di Lucio Battisti. La produzione così decise di spogliare il pezzo per cucirle addosso un arrangiamento funk incredibile.

0: Siamo scivolati nel 2020 con una delle tracce avvolgenti firmate da Gaia, nato originariamente in portoghese che in seguito poi decise di riadattare interamente in italiano. Parliamo ora di uno dei brani capolavoro di Ron. Una sera fece ascoltare a Lucio Dalla questa melodia al pianoforte. Era solo un provino all'epoca, una cosa ancora un po' abbozzata. Dalla lo bloccò subito e gli disse: questa è una bomba, ma devi scriverci su un testo che parli dell'essenza pura, di qualcosa di spirituale molto profondo. Ispirato quindi da quel consiglio, Ron scrisse una poesia dedicata alla parte più intima di ognuno di noi, quella che non mostriamo a nessuno, la nostra anima. Con questa meraviglia vinse il Festival Bar, diventando una delle canzoni manifesto di quell'estate e della sua intera carriera.
1: 1982.

fermarla parlando più piano, anche se nessuno mi sente. Tu che ti svegli e mi dici, rifallo che non capisco.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Certo che riascoltare Malavita alla luce di quello che è successo fa tutto un altro effetto. Sembra quasi che in questo testo ci fosse un sapore profetico, perché come sappiamo Faust e California si sono lasciati chiudendo sia la loro storia

d'amore che lo straordinario progetto di Coma Cose, proprio come la protagonista della canzone che prende quel treno per fuggire dal passato. Anche loro hanno scelto di riprendersi la propria libertà separando le loro strade, e allora, anche se c'è tanta malinconia, auguriamo a entrambi il meglio per questo nuovo viaggio da solisti. Quello in arrivo è nato dalla grandiosa intuizione degli Articolo 31, che lo rese immediatamente un successo radiofonico con l'utilizzo di un campionamento vintage. Il duo andò a pescare direttamente dal 1942 il famosissimo ritornello Swing di Natalino Otto, Mamma voglio anch'io la fidanzata. J-Ax poi ha svelato in seguito che a ispirargli il testo, incentrato sulla satira dei legami stabili e sulla rivendicazione della vita da single, fu proprio il suo socio DJ Jed, che all'epoca era assolutamente refrattario all'idea di impegnarsi con una sola donna.

0: Vai bella.
1: Le novità della settimana.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Bel ritmo in una delle novità che inaugura l'estate musicale italiana, ma non poteva essere diversamente visto che è frutto della collaborazione tra la produzione elettronica di Gabri Ponte e la scrittura di Jovanotti. 1, 2, 3, 4.
1: Il sole, si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.

Loredana Bertè dal festival del 2024, pazza ma fino a un certo punto, perché ha dovuto annullare il concerto in programma a Bergamo con una motivazione ben precisa dovuta a questa incredibile ondata di caldo record che ha spinto lo staff medico a imporle l'ALT, perché salire a 75 anni su un palco all'aperto con questa canicola è diventato un rischio concreto per la sua salute. La Bertè ha confessato che fermarsi è la cosa più difficile al mondo per lei, ma questa volta ha stravinto il buonsenso. Voltiamo pagina, andiamo dritti in Brasile, ma con un tocco italianissimo, con una hit assoluta che ha infuocato le nostre estati. Sto parlando di Amore Capoeira, con un pezzo che nel 2018 ha letteralmente monopolizzato le radio unendo la voce graffiante di Giusy Ferreri al flow internazionale della superstar giamaicana Sean Kingston.

0: capoeira.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti, ma prima di congedarmi da voi voglio lasciarvi con una grandissima pagina della nostra canzone, un brano perfetto per entrare nel vivo dell'estate ed accogliere il mese che sta per arrivare, interpretato dal grandissimo Edoardo Vianello. Con questa gioiosa canzone vi ringrazio di cuore per avermi seguito, per aver condiviso con me quest'ora insieme. Un bacio da Carla e buona estate a tutti.
2: Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirà.

Buon pomeriggio dalla redazione. 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore per il caldo torrido, lo certifica l'OMS. In tutta Europa i pronto soccorso si stanno riempiendo. I servizi di ambulanza stanno registrando numeri record, scrive in una nota il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Kluge, sottolineando la necessità di potenziare le misure di prevenzione. Il 6 luglio, riunione di emergenza con gli stati europei. Gaza è un disastro, lo dice il cardinale Pizzaballa raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città sono rase al suolo, livellate, azzerate, Rafah non esiste più. E una delle piaghe più presenti sono i topi, che mordono soprattutto i bambini. Era partito dall'Irpinia il comando che il 16 ottobre ha messo a segno l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla sua casa di Pomezia. I 4 arrestati per gli inquirenti erano pronti a fuggire all'estero. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano si augura un passo avanti anche per l'individuazione dei mandanti. Pomeriggio di terrore ieri in piazzetta Montesanto, nel cuore di Napoli, dopo una lite degenerata in strada. Un giovane ha sparato in aria con una pistola, poi un secondo uomo incappucciato ha esploso alcuni colpi con un Kalashnikov. Fermate 3 persone, sequestrato il fucile d'assalto. È la 5ª stesa in pochi giorni nello stesso quadrante del centro storico. Tennis, Jasmine Paolini rialza la testa e con tenacia conquista la qualificazione al secondo turno di Wimbledon, vincendo in rimonta 0-6-6-4-7-5 contro la statunitense Montgomery. Ottimo esordio per Tyra Grant. La 18enne batte in 2-7 l'inglese Bolter. In campo Arnaldi più tardi tocca a Sonego, Cobolli e Berrettini. È tutto, ma più tardi.

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Value Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute? You look kind of familiar.
3: Yeah, you do too.
2: But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fredda.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Valle.
1: Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale a dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e Del Valle.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore per il caldo torrido. Lo certifica l'OMS. Il direttore regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa, Kluge, descrive una situazione di crescente pressione sui sistemi sanitari e invita i governi di tutta Europa a rafforzare le misure di prevenzione. Il 6 luglio è prevista una riunione straordinaria. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati in Venezuela colpito dai devastanti terremoti, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi. Aumenta il rischio di epidemie. Un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dopo 5 giorni dal sisma. A La Guaira, lo stato colpito più duramente, la carenza di cibo è diffusa. L'UNICEF fa sapere sono arrivate 47 tonnellate di aiuti in risposta al sisma. Gaza è un disastro, lo dice il cardinale Pizzaballa raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città sono rase al suolo, livellate, azzerate. Rafah non esiste più. E una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi, che mordono soprattutto i bambini. Paura a Bari, dove un uomo è stato ucciso a colpi di pistola mentre era in sella alla sua bici nel quartiere Carbonara. La vittima è il 38enne Alessandro Signorile, era originaria di Ceglie del Campo. Il presunto killer invece è stato bloccato a poca distanza dal luogo della sparatoria ed è stato arrestato. A quanto pare stava andando a costituirsi. Comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Da domani entra in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi, relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura, introdotta dall'Unione Europea, ha l'obiettivo di disincentivare gli acquisti di prodotti a basso costo, provenienti in particolare dalla Cina. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì con l'ingresso di un fronte da nord-ovest sull'Italia settentrionale. Porterà dunque l'aumento dell'instabilità, quazioni temporali già diffusi sulle Alpi nel corso della prima parte del giorno, in estensione tra pomeriggio e sera anche alle pianure. Più intensi sul Triveneto, sull'Emilia Romagna. Ancora inizialmente asciutto e soleggiato e piuttosto caldo al centro-sud, seppur con della variabilità lungo la dorsale appenninica. La ventilazione sarà inizialmente debole, poi tenderà a rinforzare da nord in serata sulle regioni settentrionali, mari generalmente ancora poco mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, signora Anna Maria?
3: Dica.
4: Sì, pronto, chiedo scusa. No, gentilmente una domanda. Quando lei va al supermercato, andate tutte e due o una sola?
3: A cosa mi interessa?
4: No, tipo va Anna e Maria o va solo Anna o solo Maria?
3: Senta, se ha delle storie da fare, ci vado da un'altra parte. Ma che discorso ci mi fa?

Vabbè, la nostra signora era semplicemente una domanda, cioè ci va Anna Maria o ci va Anna poi ci va Maria o ci va Maria e poi ci va Anna, cioè, vabbè, insomma, se l'è presa. Comunque, detto questo, cari amici, bentornati, incomincia una nuova puntata di Supermarket Show con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono, direttore di questo bizzarrissimo supermercato, questo varietà ricco ovviamente di buona musica, notizie improbabili e situazioni imbarazzanti. Mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket.

Ed anche oggi il nostro almanacco che ci ricorda Beata Petronilla del Mestolo, cuciniera del convento di Santa Tecla. Beata Petronilla aveva il dono di trasformare qualunque pasticcio in una pietanza sublime. Un giorno, durante un pranzo per il vescovo, le cadde tutta la zuppa sul pavimento. Presa dal panico, la raccolse di corsa con il mestolo, la rimise nella pentola e pregò: «Signore, benedici il recupero!» Il vescovo la definì la migliore minestra mai assaggiata. Da allora le suore la venerano come patrona dei cuochi pasticcioni e delle cene improvvisate che finiscono bene per grazia ricevuta.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi, gentilmente. No, in merito a questo mistero del mestolo.
0: Del
1: mestolo.
0: Cos'è il mestolo?
1: Della beata.
0: Chi è che parli? Io non so niente di mestolo, beata. Cosa vuol dire?
1: No, noi siamo dell'almanacco. Abbiamo parlato di Beata Petronilla del Mestolo, che era la cuciniera del convento.
0: Oh.
1: Lei non ci ha ascoltato?
0: Ma quando?
1: Ah, poco fa, circa 3-4 minuti fa, prima della canzone.
0: Ma allora non ha telefonato qui?
1: No, no, no, no. Noi abbiamo parlato, ma eravamo nel supermarket.
0: Ah, io non lo so, io non so niente.
1: Lei non c'è stata al supermercato?
0: No, no, no, no.
1: Ecco perché.
0: Ma voilà, al supermercato faccio fatica a camminare.
1: Ho capito.
0: Siamo anziani, siamo anziani.
1: Ho capito, chiedo scusa. Guardi, allora prima di salutarla, se mi può almeno dire gentilmente a che ora è sorto il sole questa mattina.
0: No, anche quello lì non gli posso rispondere.
1: Era ancora a letto? Rispondere. Dormiva ancora probabilmente?
0: No, dormire no, sono andata via che dovevo andare a fare delle analisi.
1: Ah, ho capito.
0: Quindi ero di sotto nel sotterraneo che non si vedeva neanche
1: nella tavernetta,
0: fuori.
1: Nella tavernetta. Ma probabilmente adesso col fatto che c'è stato il cambio con l'ora solare, la mattina fa buio, cioè è ancora buio quando ci alziamo, quindi fa luce più tardi. Però io penso attorno alle 5:30.
0: Perché vuoi sapere quello lì?
1: No, perché chiudiamo la rubrica con l'orario in cui è sorto il sole. Però se lei non lo sa, io la saluto e grazie lo stesso.
0: Ah, va bene, grazie.
1: Prego,
0: grazie.
1: Buona giornata.
0: Buongiorno.

0: E andiamo a Roma, dove i vandali costruiscono una piramide di carrelli al centro della rotatoria. Qualcuno potrebbe ironizzare usando il noto tormentone "arte povera". Purtroppo però non si tratta di arte, ma piuttosto di vandalismo. Una piramide realizzata con dei carrelli della spesa, rubati con tutta probabilità da qualche supermercato. Questa scultura è comparsa al centro di una rotatoria a Villa Verde, quartiere della periferia est di Roma. Il caso è stato denunciato dalla Lista Civica Le Torri per Nicola Franco, presidente 6 del municipio. Non si capisce se gli autori di questo gesto volessero realizzare un'opera d'arte oppure un atto goliardico. Fatta all'interno di una piccola rotatoria, è pericolosa e in caso di caduta sulla strada di questi carrelli le conseguenze sarebbero drammatiche.
1: I carrelli?
0: Sì, quelli della spesa in mezzo alla rotatoria.
1: E chi sono?
0: Non lo so, appunto chiedevo con lei se sapeva qualcosa.
1: Io no, poi roba nostra non è.
0: Cioè, non è che voi avete lasciato in mezzo alla rotonda i carrelli della spesa, no? Perché tanto...
1: No, per carità.
0: No, perché poi di solito uno quando va a fare la spesa che esce col carrello, una volta che ha caricato in macchina lo rimette a posto.
1: Per carità, Polino, queste cose qui noi non c'entriamo.
0: Esatto, e chi può essere stato lì attorno? Conosce qualcuno che magari ha quel vizio lì di metterli nella rotonda?
1: Polino, non lo so, non toglie fatica sapere la gente cosa fanno.
0: Esatto. Comunque non sono i vostri.
1: No.
0: Va bene, grazie, la saluto.
1: Niente.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto, salve signora, scusi. Allora, noi oggi andremo a presentare I Can Tell You Why, se lo voleva sapere.
0: Non ho capito.
1: I Can Tell You Why degli Eagles, la canzone di oggi.
0: Non ho capito, sono anziana, non capisco niente.
1: No, perché siccome ieri abbiamo incominciato a parlare di The Long Run, che è il disco del 1979, oggi invece parliamo sempre presa da quel disco della canzone I Can Tell You Why.
0: Ma senta, a me le cose non mi interessano, sono anziana, non voglio sapere niente, lo so lì.
1: Preferiva una canzone di Claudio Villa, magari?
0: Non voglio niente, non voglio sentire niente, lo saluto.
1: I Can Tell You Why, una ballad morbida e sofisticata, con voce solista di Timothy B. Schmidt, alla sua prima partecipazione in studio con la band, dopo l'uscita di Randy Meisner. Il testo parla della confusione in una relazione, delle difficoltà di spiegare cos'è che non va. Un piccolo aneddoto, è stato uno dei tre singoli top 10 dell'album.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Sì, scusi, no, così volevamo chiedere anche a lei. Cioè, alla fine forse questa delle canzoni lente è la più bella.
1: Non ho capito.
0: No, delle canzoni del disco come ballata, questa è proprio la più bella.
1: Quale?
0: I Can Tell You Why degli Eagles.
1: No, non lo conosco.
0: Non l'ha sentita?
1: No.
0: Ah, cosa stava ascoltando, scusi?
1: Ma con chi vuoi parlare lì?
0: No, supermarket, però lei che cosa stava ascoltando se non ha sentito la canzone?
1: Niente.
0: Ah, così in silenzio, ho capito. Va bene, la saluto.
1: Grazie.

0: tuo score.
1: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
2: Signora Salve, scusi il disturbo, supermarket e bollettino meteorologico. Se ci potesse gentilmente dire com'è stata oggi la situazione sulla zona di Prato.
3: Ma insomma,
2: cioè è stato su...
3: un po' nuvolo, ma sta un po' piovoso.
2: Ah, quindi è stato giornata, non c'è stato sole, ha fatto un po' di pioggia.
3: Senza
2: sole, un po' piovoso così. E come temperature, signora, un po' freschino?
3: Non lo so, guardi, io...
2: Non è uscita oggi?
3: No, va bene.
2: Ho capito. L'ultima cosa, signora, è stata una giornata con vento?
3: No, aspetta, per piacere. Come così, non la sa lei?
2: No, noi non siamo nella zona della Toscana, noi siamo fuori. Per quello che... quindi niente vento
3: vabbè.
2: Oggi?
3: No.
2: Ho capito. Ci può dire i mari si erano mossi o agitati?
3: Basta.

0: Amici di Supermarket Show, Delirio e Destino, il nuovo singolo di Giulio Cesare, che è già stato in nostra compagnia un po' di tempo fa a presentare un'altra sua canzone. Quest'oggi invece torna con questa sua nuova uscita e ve lo vado a presentare perché è già collegato con noi telefonicamente. Giulio, bentornato al Supermarket.
1: Ciao.
0: Ciao Giulio, ciao. Allora, il titolo del brano è Delirio e Destino. Nel tuo percorso artistico, questa scossa e la voglia di rompere la routine sono nate più da un momento di delirio o da qualcosa che sentivi inevitabile come un destino?
1: Un po' tutte e due, nel senso che sentivo un'inquietudine perché sembrava che fossi schiacciato in una routine musicale tra singolo, promozione, il nuovo singolo e la nuova promozione, poi un altro singolo, un'altra promozione, e questo può avvenire anche tra disco e tour che si susseguono sempre, no, con la stessa tempistica. A volte qualche artista pensa di andare a Sanremo, per esempio, per rispettare questa routine, no? E a me è venuta voglia di formare una band da zero, poi però ho detto a me stesso che sarebbe stato troppo dispersivo, perché un nuovo canale Spotify, un nuovo profilo Instagram,
0: sì, devi ricostruire tutto, esatto,
1: e avrei disperso un po' le energie che invece avevo investito sul progetto Giulio Cesare in tutti questi anni. Quindi ho scelto la via di mezzo d'eccezione tra solista e band, ho scelto il featuring di lusso con Federico Poggibollini, che
0: esatto.
1: È la spalla storica di Ligabue, attualmente sono in tour, infatti.
0: E infatti volevo arrivare proprio a questa domanda. Diciamo che per rompere la routine hai proprio scelto una chitarra decisamente ruvida, proprio come quella di Federico Poggibollini. Ma come è stato far entrare nel tuo mondo un'icona del rock italiano e quanto ha spettinato il tuo modo di scrivere?
1: In realtà l'intenzione, come ho detto prima, era proprio quella di fare una band, e quindi ho già scritto un brano che potesse avere quella tensione, quel tiro rock, perché era già nelle mie intenzioni di formare una band. Poi mi sono ritrovato il brano tra le mani e ovviamente l'ho arrangiato, prodotto, peraltro in studio c'è stato anche il leggendario Phil Palmer, che ha collaborato con Lucio Battisti e ha scritto l'assolo più famoso della musica italiana, che è quello di Con il nastro rosa. Quindi
0: esatto.
1: Abbiamo due chitarristi straordinari in questo brano, e poi appunto mi serviva una firma rock, perché il brano aveva già quell'impronta quando l'avevo scritto, e per questo mi sono rivolto a Federico, che da questo punto di vista è indiscutibile, e lui infatti ha messo il suo graffio dal punto di vista musicale, perché oltre alle chitarre ha risuonato anche il basso che io avevo suonato in studio, diciamo che con il produttore avevamo suonato in studio, ed è uscito confezionato il singolo, ecco.
0: Beh, a questo punto adesso siamo molto molto curiosi di fare play qui nella nostra console e lanciare questo brano. Giulio, allora, prima di ascoltare Delirio e Destino, dei contatti, così ricordaci dove poterti trovare sul web.
1: Sì, il mio contatto principale è Instagram, I am Giulio Cesare.
0: Perfetto Giulio, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, di essere tornato all'interno di Supermarket, e a questo punto ci ascoltiamo Delirio e Destino. In bocca al lupo come sempre per il tuo percorso artistico.
1: Grazie a voi.

Siamo tutti delusi dalle persone, tutti si nascondono, tutti siamo crudeli. I bambini corrono sul bagnasciuga, un raggio di luna li guida nell'ora più buia, con il fischio del vento dentro le orecchie, solo la loro ingenuità li protegge.

0: ora in onda il giornale radio.
1: Benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo con la prima notizia. Affonda con la macchina nelle sabbie mobili in garage. Paura in provincia di Pavia, dove un automobilista è sprofondato con la sua utilitaria nel pavimento del garage. Le indagini confermano si trattava di sabbie mobili domestiche, probabilmente causate da un eccesso di detersivo e piastrelle sabbiose. Il vicino commenta: gliel'avevo detto di non lavare l'auto con il magma.
2: No, ha sbagliato il numero, guardi.
1: No, perché è successo a Pavia.
2: Cosa è successo a Pavia?
1: Che quest'uomo è andato a parcheggiare l'auto in garage, ma la macchina è sprofondata a causa di problemi sotto, evidentemente, nelle sabbie mobili che si sono create dentro il garage.
2: Ma no, ma guarda, a chi sta telefonando adesso? Perché qui non c'è niente di tutto questo.
1: Cioè, voi non avete avuto il problema delle

0: Abbia mobili?
1: No, adesso per adesso non so niente, di tutto questo.
0: Ma chi è stato allora, scusi? Dov'è accaduto?
1: Ma lei chi sta telefonando? Alla via Torretta?
0: Abbiamo chiamato a Pavia in generale, perché è successo lì.
1: No, io non so niente di tutto questo,
0: va
1: mi
0: bene.
1: Dispiace.
0: Prego, la saluto, salve.
1: Va bene, grazie, buongiorno.
0: Gatto compie 45 anni, il segreto della sua longevità, croccantini all'Eternit. Record mondiale a Bologna, il gatto Arturo spegne 45 candeline. Il veterinario è perplesso. È clinicamente impossibile. Il proprietario svela il mistero. Gli ho sempre dato i suoi preferiti croccantini all'Eternit. Il gatto intervistato ha miagolato: sono duro dentro.
1: Di cosa?
0: I croccantini all'Eternit, quelli del gatto.
1: Io non li conosco.
0: Ma 45 anni a campa sto gatto, han detto.
1: Non lo so, sono cose che non le so.
0: Però l'amianto per gli animali non è buono da mangiare.
1: Ma scusi, ma lei lo sa con chi parla?
0: Sì.
1: Sì, con chi parla?
0: No, non lo so, me lo dica lei, non lo so.
1: No, so che sono una persona normale, non ho nessun modo di spiegarle cosa sono, ecco.
0: Ah, perché lei non è pratica nei croccantini all'Eternit, quindi.
1: No, sono né gatti né cani né niente, ecco questo.
0: Non ha animali?
1: No.
0: Allora andiamo avanti col GR noi.
1: No, a me non interessa, guardi.
0: No, andiamo avanti noi.
1: Ah, va bene.
0: Grazie, la saluto. Arriva la tassa sugli starnuti in pubblico. Dal prossimo mese chi starnutisce fuori casa dovrà pagare una microtassa sanitaria. Ogni ECU costerà 20 centesimi, spiega il ministro del respiro. Previsti sconti per chi trattiene, bonus per chi starnutisce in differita. I sindacati del fazzoletto protestano: così ci usano e ci gettano.
1: Chi è?
0: Per la tassa sugli starnuti che è stata messa per il pubblico.
1: Scusi, non ho capito che cosa dice.
0: No, stavamo leggendo adesso nel GR che da quest'altra anno c'è la tassa pubblica per chi starnutisce in pubblico.
1: Vabbè, lei voleva prendermi in giro stamattina, non è la giornata giusta, eh?
0: No, perché il primo comune è stato proprio quello di Rimini che ha accettato questa cosa.
1: Scusi, non mi sento tanto bene, non ci voglio sentire queste cacchiate.
0: Allora niente, la saluto e buona ripresa. Ruba orologio di marca, ma in realtà era di Marco. Colpo di scena a Verona, un ladro convinto di aver rubato un orologio di marca scopre che era di un certo Marco, il proprietario. Denunciato per furto e dislessia situazionale, il malvivente si è difeso dicendo: non sapevo che fosse una persona.
1: Cos'è?
0: No, dicevo, non era di marca, ma era di Marco.
1: Chi chiama lei?
0: No, stavamo parlando dell'orologio.
1: No, non lo so io.
0: No, ma di chi era?
1: Non lo so, questo è Domenico.
0: Era di Domenico?
1: Può darsi, non lo so.
0: Però era di marca comunque.
1: Può darsi.
0: E non di Marco. Chiudiamo con l'ultima notizia. Visita un castello di notte ritrovato vivo dopo 65 anni. Mistero a Torino. Un turista entra in un castello per una visita notturna e viene ritrovato 65 anni dopo perfettamente in salute. Racconta di aver vissuto tra armature, fantasmi e visite guidate che non finivano mai. Gli storici lo definiscono il primo caso di turismo temporale.
2: Stai dicendo?
0: No, nel castello, quel signore che si era perso.
2: Guardi, che non è che forse ho sbagliato numero.
0: No, ne abbiamo parlato adesso al GR, se ha sentito.
2: No, non ho sentito.
0: Giornale radio.
2: Non ho sentito.
0: Perché in pratica è entrato nel castello per fare una visita, l'hanno trovato 65 anni dopo, vivo, eh?
2: E quindi?
0: Ecco, niente, dico, è tanto, come avrà fatto a sopravvivere, quello che...
2: Non glielo so dire comunque, guardi, buongiorno.
0: E questa era l'ultima notizia del nostro GR di oggi, appuntamento alla prossima edizione.

Amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi ricordo la nostra mail info@supermarketradio.it. Su Spotify invece potrete riascoltare le interviste dei ragazzi e degli artisti che vengono all'interno del nostro programma, quindi cercate le interviste di Supermarket. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

Un saluto dalla redazione. Nuovo stop per Donald Trump dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. L'alta corte ha dichiarato illegittimo l'ordine esecutivo con cui il presidente americano intendeva abolire la cittadinanza automatica per nascita. Via libera invece il divieto per gli atleti transgender negli sport femminili di scuole e università. L'ondata di calore che sta mettendo in ginocchio l'Europa è la nuova

normalità. E le prossime estati saranno sempre più difficili. A dirlo è l'OMS, che ha specificato come nel vecchio continente il riscaldamento proceda a velocità più che doppia rispetto alla media globale. Segnalati 5 decessi in Italia per il caldo nelle ultime 24 ore. Il 6 luglio, riunione di emergenza con gli stati europei. Una delegazione di Hamas è arrivata al Cairo per incontrare funzionari e mediatori egiziani per finalizzare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto con Israele. Intanto il cardinale Pizzaballa, raccontando la sua visita nella Striscia della settimana scorsa, afferma: Gaza è un disastro, le città sono rase al suolo. Era partito dall'Irpin, il comando che il 16 ottobre ha messo a segno l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla sua casa di Pomezia. I 4 arrestati per gli inquirenti erano pronti a fuggire all'estero. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano si augura un passo avanti anche per l'individuazione dei mandanti. Tennis, prima sconfitta italiana del giorno a Wimbledon. Matteo Arnaldi si arrende al francese Alice in 4 set. Ora in campo Sonego, che sfida Echeverri. Poi spazio a Berrettini, Wawrinka, Cobolli, Navone. Nel tabellone femminile avanzano Jasmine Paolini e Tyra Grant. È tutto, a più tardi.

5 zone, la più amata dagli intenditori della dance, dai frequentatori delle piste. In questo periodo naturalmente sono tantissime quelle all'aperto. Stiamo parlando di DJ K7, targato ovviamente 7va, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm per l'appunto. Appunto per l'appunto, non tanto così, però basta chiacchiere perché dobbiamo subito andare ad ascoltare la new entry zona 24, e allora Jan Summit.

ci spostiamo subito in posizione numero 15, perché questa è la DJK7, 25 tracce da ascoltare dal lunedì al venerdì, aggiornamenti da 8 tracce, prepariamo in effetti che cosa? L'appuntamento di weekend, perché non ci fermiamo mai, anzi.

che conquistano altri due livelli e dalla quattordicesima, dove erano, raggiungono la 12. Ed eccoci adesso invece in posizione numero 9, perché questa è la sintesi.

Quanto originalità hanno davvero fatto centro Tame Impala e Jenny. E allora Jenny ha curato anche il remix, questo è il risultato, un pezzo che ha fatto decisamente ancora più furore a suo tempo, ogni tanto viene riproposta l'ennesima versione, è questo qui.

epoca e appunto periodicamente, come dicevamo prima, viene sempre rispolverato, e quest'anno ha una versione che suona così come l'abbiamo ascoltata. Lady Gaga con The Sea per chiudere, Bandiera Scacchi sulle note di Runaway.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
0: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7ba.fm / alti radio.
3: Il ben trovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
4: Ciao!
3: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che erano ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile. Invece si parla di gigolò. Il titolo esatto qual è? Diccelo tu, così siamo tranquilli.
4: Il mio gigolò.
3: Il mio gigolò, quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante. Tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità, perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
4: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa. Praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere. Quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente. Tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
3: Ma guarda, è incredibile, perché io adesso mi sono messo, anzi chiedo venia, però sai che ci siamo detti che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcela, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno no, un aperitivo daccelo.
4: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa con tutti i pregi e difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata. Sto parlando ancora di Richard Gere e la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
3: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare di questo travolgente libro, Il mio gigolò.

0: Eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa, però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il Mio Gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto, ma magari se non vuoi del libro almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che ti ha voluto dire, cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento è vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa, però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede. La cliente o il cliente, lui è esclusivamente dedicato alle donne. Ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci fermiamoci, non andiamo oltre. Allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: Ancora una traccia firmata Mark Sedes, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto? Ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Sto praticamente, ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari perché ho fatto giapponese, di cose così ne ho visto di cose di crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringraziamo ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LTRadio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/LTRadio.

Radio Meano, la colonna sonora della vita che non conosce età, sempre giovane e dinamica, suona sempre per te. Buongiorno.

0: Buonasera dalla redazione. La Corte Suprema statunitense mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Donald Trump e invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Ovale è stato proprio la sua abolizione. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono a Doha per i colloqui con i mediatori del Qatar, smentito sia da fonti americane che da Teheran l'incontro con i funzionari iraniani. Sul tavolo il nodo degli asset iraniani congelati e la gestione dello stretto di Hormuz. Il New York Times rivela Iran ed Oman vanno avanti con il piano per riscuotere pagamenti a Hormuz. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa. È la nuova normalità e le prossime estati saranno sempre più difficili, avverte l'OMS. Il 6 luglio riunione di emergenza con gli stati europei. L'ondata di caldo torrido non risparmia la capitale. A Roma massima di 40,1 gradi e temperatura di 5,3 gradi superiore alla media recente. E un uomo di circa 60 anni, dipendente di un'azienda di imballaggi a Susegana, Treviso, è stato trovato steso a terra privo di sensi da alcuni passanti all'esterno della fabbrica dove lavorava ed è morto, nonostante i soccorsi immediati. Calcio: i sedicesimi di finale dei mondiali entrano nel vivo. In campo alle 19 la Norvegia di Haaland, che torna a titolare contro la Costa d'Avorio. Chi vince trova gli ottavi il Brasile. Alle 23 tocca alla Francia dei magnifici 4. Mbappé, Dembélé, Olise 2 sono pronti a sfidare la Svezia di Jokeres e Isak. Nella notte italiana il Messico sfida l'Ecuador. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I sedicesimi di finale dei mondiali entrano nel vivo. In campo dalle 19 la Norvegia di Haaland, che torna a titolare contro la Costa d'Avorio. Sfida molto equilibrata ad Arlington in Texas tra la nazionale africana e gli scandinavi. Chi vince trova agli ottavi il Brasile. Alle 23 tocca alla Francia dei magnifici 4. Mbappé, Dembélé, Olise 2 sono pronti a sfidare la Svezia di Jokeres e Isak. Chi vince trova agli ottavi il Paraguay, che ha eliminato ai rigori la Germania. Nella notte italiana il Messico sfida l'Ecuador. Il mondiale di Isakian è finito e il difensore svedese non vedrà il campo per almeno 2-3 mesi. Questi più o meno i tempi di recupero per l'infortunio al tendine del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, rimediato al mondiale con la sua Svezia. Il difensore dell'Atalanta si è sottoposto ad un intervento chirurgico, come si apprende dal comunicato della società bergamasca. Rientro previsto per ottobre. Calciomercato: Gonzalo Ramos è un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha annunciato l'arrivo dell'attaccante portoghese con un comunicato sui propri canali. Arriva a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain, fortemente voluto da Ruben Amorim, per 65 milioni di euro più 5 di bonus. È l'acquisto più caro della storia rossonera, superato Rafael Leao. Ramos saluta il PSG, orgoglioso di aver contribuito a scrivere una pagina di storia del club. Ora in casa Inter, salutati i quattro pilastri difensivi, Sommer, De Vrij, Acerbi e Darmian, che non hanno rinnovato il proprio contratto, e il club nerazzurro rischia ora di perdere anche il pezzo più pregiato del proprio reparto arretrato, Alessandro Bastoni. Dalla Spagna, infatti, il sito del quotidiano AS svela come il classe 99 sia diventato il primo nome in cima alla lista della spesa del nuovo tecnico del Real Madrid, Mourinho. La trattativa può chiudersi per una cifra intorno ai 60 milioni. Tennis: prima sconfitta italiana del giorno a Wimbledon. Matteo Arnaldi, semifinalista allo scorso Roland Garros, si arrende ad Alès in 4 set dopo aver vinto il primo ed essere stato praticamente sempre avanti nel tie-break del terzo. 3-6, 6-1, 7-6, 6-3 in 2 ore e 44 minuti è però il punteggio finale a favore del francese. Ora in campo Lorenzo Sonego, che sfida Echeverri, poi spazio a Berrettini, Wawrinka e Cobolli, Navone. Nel tabellone femminile avanzano Jasmine Paolini e Tyra Grant. La toscana, finalista a Londra nel 2024, gioca un primo set da incubo, poi rimonta e vince 0-6, 6-4, 7-5 contro la statunitense Montgomery. Benissimo la diciottenne, che batte invece in 2 set 6-4, 6-2 l'inglese Bolter e avanza al secondo turno. Domani tocca Jannik Sinner. Reduce della vittoria all'esordio su Kecmanovic, il numero uno al mondo tornerà in campo contro il portoghese Borges. Il match è in programma alle 14.30 sul campo centrale. Chiudiamo con l'NBA. Comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana il mercato dei free agent, ma intanto già ci sono due notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat. È stato raggiunto l'accordo annuale alla cifra di 2,6 milioni di dollari. Lascerà invece ai Los Angeles Lakers LeBron James. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì con l'ingresso di un fronte da nord-ovest sull'Italia settentrionale. Porterà dunque un aumento dell'instabilità, quazioni temporali già diffusi sulle Alpi nel corso della prima parte del giorno, in estensione tra pomeriggio e sera anche alle pianure, più intensi sul Triveneto, sull'Emilia Romagna. Ancora inizialmente asciutto e soleggiato e piuttosto caldo al centro-sud, seppur con della variabilità lungo la dorsale appenninica. La ventilazione sarà inizialmente debole, poi tenderà a rinforzare da nord in serata sulle regioni settentrionali, mari generalmente ancora poco mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Mix Power.
1: 60 minuti non stop.
2: Special Italian Style.
0: In console, The Time Traveler. DJ Mauro Guazzotti.

Buonasera dalla redazione. Schiaffo a Trump sullo Ius Soli da parte della Corte Suprema americana. I massimi giudici statunitensi, seppur con una maggioranza risicata di 5-4, hanno bocciato l'ordine esecutivo emanato dal presidente lo scorso anno, poche ore dopo il suo insediamento, che limitava drasticamente il diritto di cittadinanza per nascita. Il re del tycoon è un male per il nostro paese, il Congresso rimedi. Opposizioni all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della Premier Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere, il colle, la replica della segretaria del PD Schlein, mentre Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Siegfried Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna, tutti di origine campana, che erano pronti a fuggire all'estero. Caccia ai mandanti, i 4 infatti avrebbero agito su commissione dietro un compenso di migliaia di euro. L'OMS lancia l'allarme per l'ondata di calore che da giorni piega l'Europa e che solo in Italia, sottolinea, nelle ultime 24 ore ha fatto 5 vittime, dati contestati però dal Ministero della Sanità. Le città da bollino rosso oggi e domani sono 25. Per il 6 luglio l'OMS ha convocato un vertice con gli stati europei per mettere a punto strategie, perché le estati future saranno peggiori. NBA comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana il mercato dei free agent, ma intanto già ci sono 2 notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat, mentre LeBron James lascerà i Los Angeles Lakers dopo 8 stagioni, ma non il basket. La stella NBA giocherà in un'altra franchigia la sua 24esima stagione, un record assoluto. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ordigni bellici attivi e droga in casa. Un arresto nel Feltrino. I carabinieri della compagnia di Feltre hanno effettuato un'operazione che ha portato alla scoperta di ordigni della Seconda Guerra Mondiale, ancora carichi di esplosivo e 2 chili di marijuana nascosti in un garage. L'intervento è avvenuto la sera del 27 giugno e ha portato a un arresto e a una denuncia. Schianto frontale tra auto e camion sulla Feltrina. Muore un 76enne. Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio del 29 giugno lungo la SR 348 Feltrina, tra le frazioni di Santa Maria e Quero, nel comune di Setteville. Un uomo di 76 anni, residente a Cinisello Balsamo, ha perso la vita in uno scontro frontale tra la sua auto e un camion. L'impatto è avvenuto attorno alle 15:20. ULS 1. Il saluto di Dal Ben tra risultati ottenuti e sfide future. Oggi, martedì 30 giugno, segna l'ultimo giorno di lavoro per Giuseppe Dal Ben, commissario dell'ULS 1 Dolomiti. Si attende a breve la nomina del nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria bellunese, che concluderà il periodo di commissariamento, iniziato nel maggio 2023, a seguito della scomparsa della precedente direttrice. Cibiana di nuovo senza sindaco. Si dimette la maggioranza di Matteo Posa. Cibiana di Cadore affronta una nuova crisi politica con le dimissioni della maggioranza Salviamo Cibiana del sindaco Matteo Posa, a poco più di un mese dalle elezioni, che erano state vinte con un ampio consenso dell'83%. Questa situazione apre la strada a un nuovo commissariamento del comune. Laghi bellunesi promossi, acque tutte nei limiti, Legambiente premia Alpago e Sospirolo. I laghi bellunesi si sono distinti nel monitoraggio della goletta dei laghi di Legambiente, con tutti i punti analizzati tra MIS, Santa Croce, Corlo e Centro Cadore, che risultano entro i limiti di legge. Questo esito positivo è stato presentato ad Alpago e conferma un buono stato di salute delle acque. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

se facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.
1: Io vorrei

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Dalla redazione di 7 va a Roma.
16: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
17: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di Sette Val Manacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.
18: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più.

0: e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu.
1: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio

pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.
1: Una

0: Una poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Ma è che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti, e non so neppure se ero un pirata.

Io sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

0: Anche noi della Sound Edition di Sporting Go sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/Alti Radio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

Un pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdenek Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdenek però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: Bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore. Per Setteva.fm, Susanna Ferrari.
1: From 7va.fm/altiradio.

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play. 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: On Music On Web Radio.

Iote. Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

To be caught in the rain. You were going on your way.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.
2: This is a dangerous group, the groups that we're dealing with now.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.